L'ügl era mosch, da Luisa famos. Treis randulines batten l'urales vid el ciel in sta. Mingetant tremblen treis umbrives sulla facciada alba da maciar.

0: Proverbio. Chi si contenta al poco, trova posto in ogni loco.
1: La canzun d'estate.

Jaumon, da Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o in glas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elza in dumbrai.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera perde il quartfinal contro l'Argentina, quai con ina trai suenter prolungazion. E la via da Hormus e Puspe serrada, quai suenter attacce svizzendaivles. Quai in dusses temas o zelassis. Al microfono Urs Müller, PNG. Per la Svizzera il campionato mondiale de Ballepea Finz entra il quartfinal. Il Svizzer San Pers contro l'Argentina con in treis entra prolungazione. Durante che il Svizzer stond far la valise fronte all'Argentina e il mezzfinals in l'Engalterra, che ha battì la Norvegia con due din entra prolungazione.
2: Io in déjà vu. Scoglia il 2014 alla Brasilia vengono il Svizzer e Franai 12 ans più tard, quella che ha dato nel quartfinal, dils Argentins per la prolungazione. Julian Alvarez con un gol de Valencia ha satrau il siemi dil Svizzers de scrivere in ulterior capitel historia e contonger per la prima ga insomma in miez final ad in campionati mondial de Balapai. E la tocca la cena 12 avla minuta al dus ad in. Fac tot clar, lucul Svizzers han mes tot sin in a carta, alla finale Lautaro Martinez cul trais ad in e la cena 20 avla minuta. Il Svizzers han musau in a buona prestazione incontri il campion mundial de von Quaterons. E tutina, ein ils Argentins idia e la diejavla minuta con ina nole in avantage entras Alexis McAllister. E la 60 tavla minuta a Dan Endoy pudiu egualizar pil Svizzers. Mo kurz suenter, ein l'entira euforia venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenius ia seconda carta melna, monta Kirchen per via de Dina Schwalba. Con 10 giugadurs il plaz, del Svizzers lo venien pausot las rodas dils Argentins, can e la prolungazione pudiu nazia quei avantage e fac tot clar con dus ulteriurs gols. Malgrat la terrada, ina terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loss da lur prestazione quei campionati mondial. L'equipa de Murat Yakin a terminau quei turnier sot las meiras 8 nazions dil mon. Andreas Vialan, redaktion de Sport.
1: Sventer l'explosione in una casa in la Val del Blegn e la persona morta venire identificata. Essa tratta di un Svizzer de 59 anni che sa venire cercata in connex con un delitto di ammazzamento, che ha comunicato la polizia cantonale Tessinaisa. Tenor reports de media si tratta dell'ex di una donna che sa venire settata giù Giev Gesaira. Ella sa venire cercata con greves blessure sul ciao da tirsi in una clinica di riabilitazione. In connex con l'investigazione sind 3 Polizisten zwingend blessat, das Leben mein. Il Stadio Suniz an der Nova Main attaccia Miras in l'Iran, quai a comunicare il comando dell'Armada regional. Or davanti l'Iran attaccia in una nave containers in la via da Hormuz. In commember dell'equipe sei a Sparì e la nave sei venida doneggiata considerabla mein. In questo connex an las Guardias de Revolution annuncia che elles aien da culps de avvertiment sin in bastiment caia embruada attraversar la streccia della mar sin in a ruta bitch lubida. Si suentra e l'Iran serra la via da Hormuz ad interim per lentire navigazione. Quei reporte media statales iranaises che se basen sin indicazions de las Guardias de Revolution. Intant reporten plir Stadis del Golf da warte Explosions e Alarms d'aria. Trant rauter erils Emirats Arabs Units, il Bahrain e il Qatar. E dank dell'American Football, ils Baron Grizzlies ambita giù dal tron ils Calanda Broncos, suenter 3 sonsco, campion Svizzer. En il Basler Ranghof godognen ils Bernays il 40 Swiss Bowl contra ils Grigions con 14-3. Per ils Grizzlies eis il 7 titel da campion, l'emprim da pil 2022. Els terminescen la stagion senza terrada.
3: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle lief e la montagna si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstata la novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch. La bonura del RTR. Cunscoveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktor de musica, Dominic Pole.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera perde il quart final contro l'Argentina, qualcunina trae sventra prolungazione. E la via da Hormuz e Puspe serrada quai sventra tacce svizzendaivles. Quai in dusas temas oz alla set. Al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato mondiale de balla pea fin sventra il quart final. Il Svizzera San Pers contro l'Argentina con ina trais sventra prolungazione.
2: Iai in déjà vu. Scodja il 2014 alla Brasilia vengono il Svizzers e Franai 12 ans più tard, quella gada Anton il quart final, dils Argentins per la prolungazione. Julian Alvarez con un gol de Valencia ha satrau il siemi dils Svizzers da scrivere in ulterior capetel historia e contonger per la prima gara insomma in miez final ad in campionati mondial de Balapai. E la tocca la cena 12 avla minuta al dus ad in. Fatg tot klar, lukul Svizzers han mes tot sin ina carta, alla finale Lautaro Martinez kul 3 adin e la 129 minuta. Il Svizzers han musau ina buona prestazione contro il campion mundial davon 4 ons. E tutina, ein ils Argentins idia e la 10 minuta kun ina 0 in avantage entras Alexis McAllister. E la 67 minuta a Dan Endoy pudiu egualisa pil Svizzers. Ma kurz zuenter, eilentira euforia venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenu sia seconda carta melna, monte Tietchen per via de Dina Schwalba. Cun 10 giugadurs il plaz, sel Svizzers luvenien pausot las rodas dils Argentins, can e la prolungazione pudiu nazia quei avantage e fac tot clar cun dus ulteriurs gols. Malgrat la terrada, in a terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loss da lur prestazione quei campionati mondial. L'equipe de Murat Yakin a terminau quei turnier sot las meiras 8 nazions dil mon. Andreas Vialan, redaktion de Sport.
1: Il trainer Murat Yakin discuore sventer la partita di una Peter Terada per la Svizzera. D'entanza el fece l'os dalla prestazione che la squadra nazionale ha mossa durante l'entire turnier.
3: Wir sind viel besser als der Gegner. Aber am Schluss können wir uns nicht kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, auf den Staff, was wir leisten heute gegen den Weltmeister. Auszahnt euch, noch gekämpft. Aber es hätte nicht sein. Darum schade, dass wir auf die Art und Weise ausscheiden.
1: In der Metzfinalfront l'Argentina sind l'Engelterra, che batte la Norvegia con 2-0 sventer Prolungation. Sventer l'esplosione in una casa in la Val del Blegnene, persona morta venida identificata. E si tratta di un svizzero da 59 anni che sia venuto cercato in connex con un delitto mazzamen, che ha cominciato la polizia cantonale tessinaisa. Tenor rapports de media se tracti de l'exum di una donna che saia venida setada giù giav giasaira. Ella saia venida chatada con greves blessuras del ciao da tirs di una clinica da riabilitazione. In connexo l'investigazione sa entrais polizist se niz blessats leva main. Il Stadio Zuniz anda nova main a tacia mires in l'Iran, quai ha comunicia il comando dell'armada regionale. Or davant ha l'Iran a tacià in nava containers in la via da Hormuz. In comember dell'equipe sei a sparì e la nav sei venida donneggiata considerabla main. Quest connex an les guardias de revoluzione annunzia che elles haien da culps d'avertiments in vestiments che haien ampruat attraversar la streccia e dalla mars in una rutta bitch lubida. Se sventra l'Iran serà la via da Hormuz ad interim per lentire navigazione. In tanti rapporti in plir stadis del Golf da varte explosions e alarms d'aria. Tranter auter erils Emirats Arabs Uniz, il Bahrain ed il Qatar. E anche il tennis per la prima giada in sia carriera a Linda Noskova guadagna il turnier de Grand Slam. E nel final da Wimbledon alla Cecca de 25 ons battisia compatriota Carolina Muchova in 3 sets con 6-2, 5-7 e 6-3. So entro 2 ore a mesa ella pudì iniziarsi a 6-0 la balla de match. E nel final del Summensfront Oz, l'italiano Yannick Sinner sin il tedesco Alexander Zverev.
4: La meteo.
1: Oz è per grande parte sulle lief e la montagna si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 30-26 gradi in Lengi di Nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR.
4: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal sempre verd.
1: Capisco che.
2: Sur il hit. Fin per la scovrida. Usci varia scola vita.
3: Would you dance?

0: las novitats ter RTR.
1: La Svizzera perd il quart final contro l'Argentina, qualcunina trai sventra prolungazione e la via da Hormus e Puspe serrada qua sventra taccia svizzendaivles, qua industrias temas ozza la soc. Al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato mondiale de ballet a fin sventra il quart final. Il Svizzera s'han pers contro l'Argentina con ina trais sventra prolungazione.
2: Iai in déjà vu. Scodia il 2014 alla Brasilia vengono il Svizzera e franai 12 ans pitard, quella gada Anton il quart final, dils Argentins per la prolungazione. Julian Alvarez con un gol de Valencia ha satrau il siemi dil Svizzers da scrivere in ulterior capitel historia e contonger per la prima ga insomma in miez final ad in campionati mondial de Balapai. E la tocca la cena 12 minuta al 2-1. Fac tot clar, lucul Svizzers han mes tot sin in a carta, alla finale Lautaro Martinez col 3-1 e la 129 minuta. Il Svizzers han musau in a buona prestazione contro il campion mundial de von Quattarons. E tutina, ein ils Argentins idia e la 10 minuta con in a 0 in avantage entras Alexis McAllister. E la 67 minuta a Dan Endoy pudiu egualisa pil Svizzers. Mo kurz suenter, ai l'entira euforia venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenu sia seconda carta melna, monte Kirchen per via de Dina Schwalba. Con 10 giugadurs il plaz, del Svizzer Slovenien pausot las rodas dils Argentins, can e la prolungazione pudiu nazia quei avantage e fac tot clar con 2 ulteriurs gols. Malgrat la terrada, in a terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loss da lur prestazione quei campionati mondial. L'equipe de Murat Yakin a terminau quei turnier sot las meiras 8 nazions dil mon. Andreas Vialan, redaktion de Sport.
1: Il trenatore Murat Yakin discuore sventer la partita di una pittra terrada per la Svizzera. Tentanza è il fec loss della prestazione che la squadra nazionale ha emossa contro il defensor del titolo.
3: Wir sind viel besser als der Gegner, aber am Schluss kann man uns nicht kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, auf den Staff, was wir gleich stehen heute gegen den Weltmeister. Alles zählt euch, noch gekämpft, aber es hätte nicht müssen sein. Darum schade, dass wir auf die Art und Weise ausscheiden müssen.
1: In der Metzfinalfront der Argentina sind Engelterra, Kabatila, Norvegia, Kunduse, Dienst, Center, Prolongation. Il Stadio Zenica da Nova Maina taccia Miras in l'Iran, qua ha cominciato il comando dell'armada regionale. Or davanti all'Iran taccia in una nave containers in la via da Hormuz. In comembre dell'equipa sa è sparì e la nave sa è venita donneggiata considerabile main. In questo connex han le guardie della rivoluzione annunzia che elle sa in da culps d'avvertimenti in un bastimento che ha provato a attraversare la streccia della mar sin in una rotta bici lubida. Se sventra l'Iran sarà la via da Hormuz ed interim per l'intera navigazione, quei rapporti media statales iranaises. In tanti rapporti in plir stadis del Golf davarte esplosions ed alarms d'aria, trantra auter ils Emirats Arabs Units, il Bahrain ed il Qatar. Sventra l'esplosione in una casa in la Val del Blegn e la persona morta veniva identificata. Il satraktier in Svizzera da 59 anni che sa è venuto cercato in connex con un delitto di ammazzamento, che ha comunicato la polizia cantonale tessinaisa. Tenor rapporti da media satrakti dall'ex di una donna che sa è venuta setata giù Giovedì sera. Ella sa è venuta accettata con grave blessure al ciao da tirsi in una clinica di riabilitazione. In connex con l'investigazione sono tre polizisti veniti blessati, leva main. Ed anche una novità del tennis, per la prima giada in sua carriera a Linda Noskova guadagna in turnier del Grand Slam. In finale di Wimbledon alla Cecca da 29 batti sia compatriota Carolina Muchova in tre sets con 6-2, 5-7 e 6-3. Sventer 2:30 ella pudì iniziarsi a 6 la balla da match. E nel finale del Summens de Dots front il italiano Yannick Sinner sin il tedesco Alexander Zverev.
4: La meteo.
1: Poi si è per grande parte sulle lieve e la montagna si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura massimale è tra 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
5: C'è il sen della vita. In una greva da monda, con sonno un cinto da monda li avgiufna. A tutina di squai fa vita a Creta. Per esempio, domandainus Dominic Caglia, che è venuto per la seconda gamma.
6: Da contribuire a diminuire di minchia situazione con le acce fermezze e le vertezze che ci inscrivono, a mantenere la pace in questo mondo, a mantenere il rispetto verso i vis-à-vis.
5: C'è per voi il senso della vita? Es ist eine gefährliche Ponderation. Nicht so simpel, dann fliegen wir Risposte. Mit der Kretten wieder wusste in die Spurs Philosophik, der Wartelsendel der Witte, Picke wusste Kleisle Mission, ich bin Claudia Katomen.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ujares, conflicts, accidents. Il mund ha actualmein in a fase de tensiun augmentada. Conflicts denter stadis, crises politicas internas, aspustaments de pusonza geopolitica. Vitier vegn in accidents sco la catastrofa a Cromontana. C'è la spera persunas giufnas, c'è la viver ellas lur vita, c'è dat curaja, a confiert, c'è ai per els il sen de la vita. Vita e Creta invida el rom de domandas filosoficas questa stat persunas giufnas per filosofada vart il sen de la vita. Hosp quella ga ei Dominic Caglia da Tinizon, ga Trentinons. El ha fatto il master in psicologia, pedagogia e romansch. Dapil il 2010 flavura ella sco collaboratura scientifica alla scuola da pedagogia a Quera, ad ella finisce un seu doctorat. A Dominic Caglia scrive e text romansch in tutte le forme a colors. Ad ella è gest venida per la seconda gamma. C'è la crea ella, ma rond si la situazione mondiale, politica, ecologica, economica, vid in bien futur per ses afons.
2: I va ben avant l'impression ci dat bleres persunas ci on in respect anvers i vis-a-vis e ci in stot tinier ansemen con quelles persunas per contribuir ad una in bon mond ci o respect ir anvers la natera ci contribuisce alla pace in quel mondo e ci in sto tenere insieme con quelle persone e invece andare a pensare e noi persone sono alla possanza noi stiamo fare una volta.
1: Also, el sen camincin e è sez responsabile che va bene a seu contorn, se vessen si qua scia?
2: Che non si può essere, ci mincin può contribuire ad una buona convivenza. Ja?
1: C'è un giaviseis per vostra fons?
2: Ima giaviseis in mondo da pace, naturalmente. Non si sono cose in Svizzera son privilegios da vivere in pace e anche in una città relativ grande. Erci quella, potessi in di proxim time nel mese del mondo. Ima già vesti che resto sia e ci dat in mond no ci rispettesse la natura e ci rispettesse il mincin e il mincin.
1: Ves mai ju dubis de fundare una famiglia da vi a fons in quals temps che nos essa nussa?
2: No, anche il grova e mai ju dubis da mai ea ci vain proprio i privilegi da vivere in Svizzera. Si vivesse in una terra non ci è guerra, non ci è malsiera, allora e si vivesse la possibilità di decidere se lei è un fan di invece lo fischi in un'altra storia, naturalmente. Però con Svizzera, che il gruppo ha mai dubbi.
1: C'è molto per voi personalmente di vivere in una vita che fa essen?
2: Per me e vivere in una vita con sen in una vita non ci so vivere le sacche fermezze non ci so passare tempo con chi ci fogo gente sai che io senti mastir sai che ho una famiglia sai che con il tempo libero o a mes è proprio da sa facentar con choses chins fogo gen chins foer bain chins e a ter me us personal manch fiske us per exempel i romanch ima facent con gen coi romanch anti mastir i tungal con gen an avant es un fans i schreif con gen texts per romanch per me us gist in mond al romancheia ins cecci data me blir sen ant la vita ja.
1: Plus vesse oggi che via sen della vita è antic da gidada mantenere a dar vina bon il romansch.
2: In a parte che per franga, yeah. Also che è un piacere da vaser scucci mi sfei che ciccia se il lungaccio ci insdata una banda che usa i romanzi che è fici bello vaser scucci che si sviluppa e scucci il formulesce già la prima costruzione.
1: Noi viviamo in una situazione politica fece speciale con tutto quello che c'è bello intorno a noi, Zujaras, con fece influenzesce tutto quello vostra vita?
2: Se io vivo in mia mente, allora vai mi anche pedere da stipgir. Ho scontato con la famiglia, con il vivo in momento, il momento di fei, e di mente di che c'è da organizzare, e di con l'uvrar, e sai a gente, sai a bain ma profondar anti tema ci facente ma gist però ie schon si sperci ma dan la televisione var las novità e che c'è ci va ma nevel ja che ci et is un pitos na persona et no ja ci vin lo fich ma nevel ci sto pitos calart vor dar las novità che ci interessante ja schon po senza pusanza ci so che bec influenzar. Però mi devo mai insomma una persona ci so vain allora lasciare della parte e poi spesso concentrarsi in mincia di.
1: Se vuoi essere tutte le possibili dati, da nes, possonza e sa vita, c'è mi dassi per se vedi cargata plisse nella vita, va bo?
2: Ma i pensi fiss in tre momenti in stai da pleva a bec, ci allora si può già morire. Cat per me la vita è aver mince de nuove sfide, mince de nuove sfegnamere. O se ci crei fis donchins contangess in de in quel quel punct. E fis fis in bel momento and la via detna per os so ci sian de na fase ci pain speciak quel momento. Ja.
1: So come di insegna anche contonger il sen della vita.
2: I fis bel cins contangess che l'entren in una otta via detna cins pensa ossa saia proprio lasciar liber i va vivia i sen della vita e o sea mince cas si ves tot cals raps e che la pusanza allora e ja mi des mince cas che la situazion da guerra anti contorn che è clear ci che o si tema ci e a cins vot già evitar tut che la violenza ci dat e aver quel respect vers enemy team che fis per me fis importante a contangere ja? Però i cresci dei ci che dat carstangs dati moments ci sa sfrosa ni ci dat conflicts e che so be ci mi dar con tot is raps e tot la pusanza ja ci dat differenz interesse e a degna da starve l'ondret da cercer harmonia, cercer compromista, cercer una veia da pace. Ja.
1: È dato in verset che gi. E la vita due fa tre cause. Bagaggia una casa, nisco alternativa scrivere in codice, plantare una planta a servire una fon. Scautura weiss, was schon skritt gut ist, was es ist Mumma. An deiner Planta, so was imaginar, weiss ich hier schon plantau. Weiss in quei Sen, konton giu, il Sen de la vita.
2: Ich bagno schon, ich bin just im Moment viel contenta, perché ich tot is Pilaster de la mia vita constaten per me. Ich bin contenta la lavor, e sono contenta con la famiglia, e sono contenta con Chai Sulom e di Curcin. però in mincia domena lasciamo sviluppare in avanti e lasciamo contangere da ple. Jetzt, ja. Però io spagno se ci sono fici contenta in tutte le domene.
1: Senza di cosa constatisci con la vita? Voi svegli sono 39, quella continuesci a spronzare in una massa ons. C'è già visto adesso l'anno che vi lascia ad ampliare la vostra per sapere bene la mia vita a fare.
2: I les scugenda anche ven avant far ricerca ant la romancea che ho sin ceci o cifme.
1: C'è ricerca?
2: In tema ci facentesme fis da fare in dizionari da frequenza da scazzi da plez che vuol dire il lascio fis un progetto da rimnar is 5,000 plez is pi frequenz an romanz is 5 pi savenz an di romanz e che conoscendo dizionari in sves puspe bleres opzions da fare an avant ricerca in spures far tests e con quel test lo dire ah con quel scatz de plez ci te sas di stesse in livello AD a EN o con quel livello de scatz de plez is stesse in livello C EN che da tu se fich e bels projekt ci se risultessen da durchen dizionari o da duvrar lor quel test se vor dario scusta di con is scatz de plez in la scuola romances de la scolars e di scolars che fis ena domena et in otra domena fis da naturalmente la famiglia da vaser is un fans ci crescen e scucci se sviluppen da surmontar tot las sfides ci en colliedes con che e la domena da scriver lo fis bel da ver puspe catar Lorenzo Curas puspe da play time per scriver texts per romans consunt per la giuventetna lo ei dati im Moment schon viel Spaß per is juvenils, usche is teenies, usche dich. Jetzt wies Bilder, schu schreiber an der Wand. Et domena da Hobbys wie sehr puspe Bilder, puspe lora weil Time da cantar, però che okay, bin jo sem po la curte im Moment.
1: Quei gewies per dein Sen a vossa vita. Sche vos konton Jesus us po quals gewies, ni quals finamires. Was vossa vita lo buffa sen, fus quello in aspect negativ.
2: Aha, bun, i pains dinge schien a porta sa sera sa derva in otra, saim imaginar. Zdaste pe pensar che otras destins ci datu, che ci so capitar tut con una famiglia, et lo proprio la speranza ci tot va bagn, et che fis per me punct central ci la veto fosen e ci carteggia bagn, ja.
1: Also per sumar quei antir discurs. C'è è il sen della vita?
2: Per resumar, è per me il sen della vita è da contribuir a intimincia de a mincia situazion con las acnes fermezzas ed er las vartez che ci inscrei da mantenir la pace in cast monta mantenir la il rispetto verso vis-à-vis e tu tenia il vero il rispetto verso se e rispettare gli agenti già veis e cattare una veia da vivere che li già veis in convivenza con gli altri.
1: Dominic Gaglia, filosofont, la greve del mondo da varti il sen della vita. Quella a tutti gli altri episodi delle domande filosofiche in Flessing Play, RTR, Zutvita e Creta.

0: Echi che lavora bugen. A fa si a lavor con passione d'engage e trova mince ton vacanzas. E Jesus. Il plaid vacanzas am flins struge la Bibla, den ton il concept de vos dir schon.
1: Si zunde Jesus vai nus col cercava ad ina pospei im moment de roaus a quietezza. En fases de crisi sco si gezemeni ancoreva el il discors con Deu ed amflava noves rispostas a nova fidonza.
0: Negin sto pia ve sliata conscienza shal drover uaus, recreazion, shala sto ser vigni. Il paiz in via dalla scienziata de religion Silvia Huang Gartmann col focus in vacanzas suenter Astrid Alexander. Sort.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Pacchetta la cofra, sciada vos in sil mincegia, semplamente tre flat. Vacanzas, munten, libertà, ricreazione, avventuras, attanca energia, scuvierer novs logans, a crear moments non emblideivels. Silvia Juan Gartmann ha sco scolasta alla scola cantonale o se vacanzas. Denton perus, cula faccia o plaz in via.
2: Veis vus in leuc de vacanzas preferiu? Dati, insomma, caracteristicas per bialas vacanzas. C'hai di la Bibla per tu cont vacanzas? Lein entra in quelles domandas. Deu, nella religiun, combinai nus pil pli bo cun vacanzas. Il plaid vacanzas amfl instruge la Bibla. Denton, il concept a vos tier, senza dubi. Il cascion, an quira adina puspei pausa ruaus. Scizun de Jesus avai nus cal cercava adina puspei im moment de ruaus a quia tezia. En fases de crisi, sco siga zemeni, ancoriva el il discors con Deu. Ed amflava noves rispostas a nova fidonza. Ils giufnals aelen vidau de dien in leuc pliro assaivel per se recrea de lur charges, sta en cominonza e gude in abuna cevera en in bi leuc. Els ampreu la via sut ils pais, megari scizun la naif, per contonger il leuc giavijau de cominonza. La scienza confirmesce che vacanzas en importantes. Psicologs e psicologas han constatau che oggi gis vacanzas pia bain in jamna, a imperbiars in bian diember da gis per se recrea. Ordavon, se gie important, se pusseiva, dave finiu proiects importants, quai gidi da libera il ciao. Avunda temps de pacatà duai gie ins reservà. Tutto no, gli agi in caràcter e las circumstanzas da viver, sai gien vacanzas activas in una buona scelta. Autors preferescin vacanzas pliro saivlas. Savens, saigi important, dan flying program che saigi in alternativa invers la lavur ni la vita da mincia di. En qualin, ni an qualinna, am prendi bugent, si c'hai niaf durant las vacanzas ni selegri din scunters con autras personas e bialas emozions. Important, saigi ai an mincia cas da risguardà ils differents interess, ils agents e quels dils autors. C'hai ein las pli bialas vacanzas che vus veis fac, ni che vus aveis imagina, da co eran quai las pli bialas vacanzas. E c'è s'aveis azots fa per ve se miliontes vacanzas. Da cor gia vigiau a vus per mincia di in pim moment de vacanzas.
1: Il plaz in via della scienziata de religiun Silvia Juan Gartmann. Quella in flese è la quotidiana da vendergli, ni tutti gli episodi sin Play RTR.
3: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

Cecile con sia bellezza voce del titolo Love's Divine. Cantà, eien se c'è bi, da piccentanese con l'idea quei crescions. Se nus cantene zemmen, e quei da pli che mo musica. Mince singola voce importante, ma per ensemmen nesce la armonia speciale. Ed exact quei fa o in cor. Cuminanza, confidanza e la fine mira comunabla da crear anzi c'è bi. Ma da co contan con son mattaccias in cor? A da co hai mo paugs buats? Gli arci musical e avon in permense facentaus con quella domanda. C'è risposta calam flau udis gestu entre las novitats dallas nove.

0: Il è buon sempl da filosofare davart il sen della vita. E per quel che dat bo in risposta universale, che vale per tutti e tutti. Il sen della vita è anziché personal, individual. Per Biars, già il sen della vita è in relazions, il sviluppo personal, ad inflare in sen e gli agen agi. La fin finale nasce il sen leo nu che nos decidin conscientemente ciò che è importante per nos. Tir Dominique Caglia, che lavora alla scuola di pedagogia queera e che scrive codici romans, è quei, per esempio, il lungaggio romans.
1: Per me, è vivere in una vita con sen, in una vita non ci so vivere le altre fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fa gente, sai che io senti mastir, sai che ho una famiglia, sai che con il tempo libero, il mese, è proprio da affacciare con cose che ci fa gente, ci fa il bagno, ci e per me, personalmente, visto che, per esempio, i romanzi, mi faccio con gente con i romanzi, anche i mastir, e tengo con gente in avanti, ai un fans, e scrivo con gente texti per romanzi, per me, ossia, giusto il mondo della romanceia, che ci dà a me blir sen nella vita. Yeah.
0: Domenica prossima, filosofesce la tiradura dell'itta e mumma di una fonette, Anina Tomagette, davanti il sen della vita. Io oggi vi la vusi in biale domenica, con bia sen, e bia vita, io sono Claudia Catoman, senza di.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats der RTR.
1: Malgrà gran combat, la Svizzera perde il quartfinal contro l'Argentina, con una trais sventa prolungazione. E la via de Hormuz e Puspe serrada, quai sventra tacce svizzendaivles, quai induslis tema sozzales nov. Al microfon Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato mondiale di balle pea fin sventra il quart final. Il Svizzera s'han pers contro l'Argentina con una trai sventra prolungazione. Ils argentins iniziano a vantaggio in la 10 minuta tra il gol da McAllister. In la 67 minuta a Endoi egualizza per la Svizzera. A partire dalla 72 minuta il Svizzera stiu a gir con in un da Mainz in il Platz, sventra Kembolo a sorgnir la carta Mellen Kocna per via di una simulazione. In la prolungazione an Alvarez e Martinez procura per la decisione. Nel mezzfinal fronte il defensore del titolo in l'Inghilterra, il Zenglais sanguinà contro la Norvegia con 2 entro prolungazione. Jude Bellingham ha fatto 2 per il Three Lions. Svente Laute nel quartfinal contro l'Argentina a Remo Freul annuncia che il veglia er giugare in avant per la squadra nazionale svizzera, quella ha in sende far in qual causa. Ozza in Svizz che bler sa è possibile, usci il giugare dal champ central da 34 onzen vers SRF. De quarte scadì il contratto Freul ter Bologna. Il Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato Mires in l'Iran, che ha cominciato il comando dell'armata regionale. Or davanti ha l'Iran attaccato una nave container in la via da Hormuz. In commembro dell'equipa si è sparì e la nave si è venuta doneggiata considerablemente. In questo connesso hanno le guardie della rivoluzione iranese annunciato che le hanno colpito d'avvertimento in un bastimento che ha imparato a attraversare la streccia della Mars in una rotta bici lubida. Se sventra l'Iran sarà la via da Hormuz ad interim per l'intera navigazione, quel rapporto media statale. In tanti rapporti in plir stadis del Golf davanti esplosioni ed allarms d'aria. Tra l'altro il Emirati Arabi Uniti, il Bahrain ed il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle live e le montagne si formano in 5 livelli di cumulus. La temperatura maximale è 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 3 di Strand der Bogner Gazze e Maia Villa dati impedimenti a traffico in nome 2 direzioni, qua è per via di un accidente. Il Vial Sanestre blocca.
2: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: RTR. L'Arch Musicale.

0: pan de miglio, in bif niaint ci deriva del sai de javel centiner, centà però de mazzi juvenils del tem de dots. In registrazione del Lucerne Boys Choir ci desnü de fatta la primavera passada. Simmels cors, be con vus de mazz, qua in grigion al cneusche de rasà, adonta della lunga tradizione del cors virils.
1: In mes unders ans che è mai nostra cors du fans is a più mein a dünne stat u schee ci deren pax mats min che tant in juns mats min che tant un duas min che tant da fatte treis o quatter ma quai vein e va in passu io
2: il fenomen che quen u top jers mats juvenils ci chanten go gent non es quel chus nof
3: de pi Vegnons essen us in via con la scuola de canti, col cor de fons, a quei ei adina in tema.
0: Il disequilibr de mazzi mattes ent il scors du fans observen er Nina Meier, Ladina Simonelli e Rilana Cadruvi ci dirigen e han diret differents scors du fans i juvenils. Insembel con elles, provo quest'arc musical de cetarora per ce c'è il centar in cor du fans para piuttosto d'esser in hobby de mattes. La musica di questa emissione, in cerna di registrazioni di differenti corsi di fans e juvenils della Svizzera, ci sono partecipati la primavera passata al EOCF a Basilea. In festival per corsi di fans e juvenils dell'intera Europa, ci ha l'eo mince zigont on durante la fin defna di scensione. Le indicazioni dettagliate, da vart titels ed interpreti di questura di musica, ci trovate su rtr.ch/musica. Mes nom Braide Anet, bel che voce de rots de la partida.

0: Luzerner Biet. Ir quista, in registrazione del Lucerne Boys Choir, ci sa partecipa la primavera passata al Festival de Cors d'Ufans e Juvenils a Basilea. Sì, in comprova, c'è cantar, può essere ir in hobby de mazz. Ma li stes, la grande parte delle partecipanti dell'occurrenza, mattas. Ma perché, insomma?
1: Als Mats haben simplemente ein più grand Interesse wie der Aktivität corporal.

0: sala. E pregiam per vida quai il sport pler de pü col chant.
1: A manchen forse er idols masculins. Der las matas auch ob certe püs exempels feminins chi meinen gruppes e chanten.
2: Tenor las dus dirigentes en giardinaises, Nina Meier e la Dina Simonelli, dus rajuns possibles pel disequilibr de mats e matas ent els cors d'ufans. Rilana Kadruvi, chi des de spövanchons part de la Scola de Cant sur Selva, ha amo in ulteriura declaraziun.
3: Jau sai sigir ca in buob, in una gruppa de buobs, funcionescia dell'energia, della motivazione auter che in una gruppa de mataccias. A per quei, credo è che quel staten mo in cert temps en in cor, cun mataccias per quei che senten, oh, quella funcionescia auter, quella energia è autra, ad las vie se sparten pie pifeccia del funzionar, masculin, feminin insieme.

0: Who Has Seen the Wind? Cantada al cor della International School de Basilea. Il tema de quest'ura de musica, il disequilibr de mazz e mattas ent il scurs d'ufants.
1: Un motiv biologico stüre es il müder la vust durant la pubertät. La vust vainte per un mat incontrollabla, il juvenil es forza in stüre, e che potes esser fitch penibel. E da manchen er natüre uscher la fiduzce in ses vessa.
0: La müdada de la vust, tenor Ladina Simonelli, forza era in regiun perche il cantar para d'esser più popular pro las mattas.

0: las quattro stagiuns de Gion Antoni de Runcs. Qua, centà della scuola de cant sur selva, sot la direzione de Rilana Cadruvi.
1: Se veda vina von la musica a de fons, de pignan si, e ti c'è del pibi che sa fa.
0: Despö passa vanciòns observa ella il svilup del chant du fanzi juvenils.
1: Als cors de fons ein aktivs, aber jei tutin la posizion de la musica del cant scotala a piars un pau valetta la purgida pels fons ots gli ei schi vasta kins vin forse per scotzogoni tierzi l'idea kins ves cantan in cor.
0: Erst la sporta is enorm vasta, da li stes diversu fanzi juvenils ci deciden dire cantar in cor. Ina comprova per quai, l'uscenum na EOCF ci ha lui mince dusonza Basilea. L'ultim festival per cors du fanzi juvenils ci ha nulle la primavera passada ad ombrare d'ont 1300 fanzi juvenils. Lur vurs vives i freistes han fat clingiar plazzas, baselges i locals de concert tras tot Basilea.

0: Votet levet l'art musical, oz cun differentas registrazions de cors svizzers ci s'han partecipats a l'ultima edizion del EOCF Basilea, in festival per cors d'ufans e juvenils de l'intera Europa. Tot las informaziuns de vartels titels, ils interprets de quista emission ce taivet sün rtr.ch/musica. Sper differents tuns e suns cun atmosfera de festival, lascia quist art musical ni repleti retrais dirigentes de cors d'ufans e juvenils. Una de delles, Rilana Cadruvi.
1: E data lanciata il cor del spins, dati a un qualin che vegn, che conta bugen, a lo senten i quals amici meuncan, ad ascia speri a luadine quals che van avendo il cor de fons che amflen lu forse in agada. Il cor del vicini, un cor viril, puspel plager de cantà.
0: Erschel cantar in cor du fans par a lunga vista piuttosto ad essere alci per matas, es la dirigente in giardinaisa Nina Meier per sbasa c'era els mats ci bandunan els cors du fans, scovrischen più tard der celur plagiar de cantar.
2: Els mats ci vainten lura omens baden quistas vurs basses, ci tunen tot otere, per bler più sonor. Es tüfen un grand plagiar vida quistas vurs e an lura ergust de lasciar quae ora, las un lura blers ci baden a chant fa bain e chant jent e cum mia bella vurs bassa sonora es er beda chantar in un cor viril.
0: O lura erin in cor masda. Evitar che els mats chatten lur plagiar de cantar pur de ce cur ces dvainten omens, es podesse tenor l'anteriore dirigente de las Filomelas, Ladina Simonelli, forse usce.
3: Chanter in gruppes beda mats, loro vessen lo forza de più curaggi de chanter, cioè las mattas nu fussen tiers, ci so.
0: Promover el chant pro els mats, als che Rilana Cadruvi les in mince cas provar de fare rinavenir.
1: Quei fos veramente che grandius che nos venissen de motivare pli buots, perché il sport è dominato de motivare pli giuvenes de da balapei, de quando es nos bo dominato de fa cantare pli giuvenes, quei fos doch ina, quando es una buona meta in gada un provau.
0: Si ne para proprio de dar il recept per dar contrapais a quis disequilibr, es alc in mince cas clair. I dair mats ci canta niente. Es funziona però otter con las mattas e han per quai er otters bsöns. I ci sa. Con star l'ander via e provar ora novas formas, nas discuore forse in unea de püde din disequilibr. Mes nom, breide e net, e per finir quist emission dai naturalmanch amon pa musica. Kukanuku, tutu sasi. In a canzun finlandaisa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Malgrà gron combat, la Svizzera perde il quartfinal contro l'Argentina con una traisfente prolungazione. Ed il senatore repubblicano Lindsey Graham mora in la veglia decenda 79. Qua in dus les temas ozzeles 10. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Per la Svizzera il campionato mondiale da balapea fin sventa il quart final. Il Svizzera s'han pers contro l'Argentina con una trai sventa prolungazione. Gli argentini iniziano in avantaggio nella 10ª minuta tra il gol da McAllister e nella 67ª minuta a Indoi egualizza per la Svizzera. A partire dalla 72ª minuta il Svizzera si agir con un pli paux in il plaz sventa Kembolo a servire la carta Mellen Kocna per via di una simulazione. En la prolungazione an Alvarez e Martinez procurà per la decisione. En il mezzfinal front il defensore del titolo in l'Inghilterra, il Englais an grignà contro la Norvegia con 2 dins entro prolungazione. Jude Bellingham ha fatto 2 gols per il Three Lions. Nel medaglio della guerra in Ucraina, le ultime attacche russe sordalarie in la capitale Kiev sono state le mendres da pilanciate dall'invasione avantpassa 4 ons. Quai ha detto il presidente della città, Vitali Klitschko, in vers la Gazzetta Bild am Sonntag. E la appella al vest da sostenere meglio la defensione dell'area ucranese. In Taifri nemna la Russia attaccia a Kiev 3 giades massiva main con drones, raketes balistiques e missils de crujada. Bleres persunas sein vinides mazzades. En il Stadio Zunizia morte il senatore repubblicano Lindsey Graham con 79 sventer corta malsogna. Quai ha confermato es biro. Graham è stato un senatore prominente del Stato federativo della South Carolina. El valeva sco strec aliada al presidente del Stati Uniti Donald Trump. Tranter autre el si expermi per inamidade dalla pussanza in l'Iran. Ed en la metropola Toronto in 2 persone nides setades giù durante un festival de salsa. Pliras ulteriores persunas saiminires plessades. In tota e passa 13.000 persunas fac part della festa. De pli indicazions ufficiales na la polizia ang bec fac. Il primo ministro canadais Mark Carney ha condemnato l'acta violenza e condolato alle famiglie pertucciades sin la plataforma X.
2: La meteo.
1: Ozzesi per grande parte sulle gif e le montagne si formano in cinti snivels da cumulus. La temperatura massimale è 30-26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 tranta il buon ragazzo mai avviglia dati impedimenti a traffico in nome 2 direzioni, vai per via di un accidente. Il vial Sanester è bloccato.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
4: Al programm rumänsch in domenica bunura al Dizia val giu de quart final Svizzera contro l'Argentina. Sin quel guardenzi na vos pi precis sia valas dudes cu nos commenteder de Balapé Andreas Vialand. In questa mesura regalenza al prim de tuot in vota la tazza de RTR per quel 5° anniversari. Mal Balapé non mangia per noi. Nel in questa mezz'ora, noi giovani, noi giovani di Balapé, con i giovani campionati mondiali e giovani leggendari in noi poi rossi da ciò guadagnarci in francs. Flocces in questa zona, mio nome Tobia Faller, già vuoi una bella domenica per il Pacific e speranza restare l'andervi.
2: La Stat con

900, 20, 25, 30, nostra mettenz la tazza con vostra gratulazione diretta a quella persona accesa. 900, 20, 25, 30.

Dermot Kennedy, Kiss Me in Domenica Bonura. Per ecce tuots, sum già or cesa o or dall'auto, la tazza da DRTR es nos offerta. Ci ci cognosce quel cinciozzo anniversari, poas a telefonir, allora clappa la persona ci anniversario una bella tazza da DRTR. Nolo cient, venci, venci a cinci trenta, ed uscivo quella tazza in il jackpot de tazzas per occasions specielas.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, che cos'è la domenica buon'ora col programma Rumänsch. Nus regalens la tazza da RTR e dal telefono de osa a Berta Maruc da Scuol. Buondì, Duana Berta.
1: Buondì, tot la Rumancia.
0: A chi vo la tazza da RTR da questa domenica als dudes lui?
1: È un gran gusto che posso regalare la tazza a la Dina che stanno a scuola. Ella complisce 47 anni. La Dina era fin questa primavera mia patrona e ella mai in un hotel a scuola con grande engagement e blera saviencia e è un lavoro efficiente per ella e ne ho se gusto posso uscire dare una voce a monia di un piccio grazie a figlio.
0: Nostra metenz, figlio gugent, la tazza da RTR alla Dina Gistum da scuola per sia 47 evel anniversario, speres c'è l'ho udia e c'è legge gusto della tazza da RTR. Grazie per il telefono, Dona Berta, e da Della in avanti una figlio bella domenica.
1: Grazie figlio, stessa mangia.
0: Grazie,
1: addio. Grazie.
0: E tu se fai sentire il signet dalla tazza da RTR ci toccia naturalmente tiers sponsorede dal Bogn in Giardina.
2: La Cupina
3: presentato il Bogn in Giardina a scuola il Bogn con acqua minerale bogninjardina.ch

0: Vos Radio de Stet in Domenge ans Mesdi, la tazza de DRTR es regaleda. Ed osa guardens schon ins Forza Liber, erls Cian Franks in nos Gio de Balapé. Cici o una buma memürge, s'interesse per Balapé is al gorde de Gios legendaris. O es la chance de guadagnir Cian Franks, quels venien forse in una busta, scut als reiz funzionaris de Balapé. Ci so.
1: Che moment! Del campionato mondiale da Balapè sognavo. Tra i spazi, vinta il gol.
2: Presentata Nickis Coira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Nous udins was scua d'una durante quist campionati mondiali trai impuls de du moment del campionati mondiali de Balapè. Ci ho scritto istorgia de Balapè. La domanda is, che moment de Balapè is cerciò e che cosa mas trai s'chavazzins?
3: Il è un momento di televisione iconico. La squadra era in via di guadagnare il titolo di campione. Quel momento viene anche oggi in documentazione da parte del Balapè.
0: C'è Gio da Balapè e c'è campione di Cercens, ora si può guadagnare 100 francs e 30 tuas ci guadagnano al Gio. Fino al 12, al 19 luglio, viene Erenche Fator ci guadagna Tiers Erenche in tricot della nazionale svizzera. Con le sottoscrizioni di tutti i giovedi, non lo c'entra, 20, 25, 30, se creiais, se sapeis, c'è momento, c'è cercenz, non lo c'entra, 20, 25, 30. E da Rotz, pigliens incontro precis due proposte. Tobia Faler, il gioco della buonura, buondì.
4: Devi indicare la Petra.
0: Buondì, Petra. Petra, ho la guardò al match di questa notte.
4: No, io venivo un tempo in metà. Però se non mi vanno al centro delle medie sociali.
0: Allora conosci il risultato?
4: Dei anche noi.
0: Stazione finale per la Svizzera, Kansas City. Ora se vuoi però, tenus per un altro campione di mondiale. C'è Kraila, c'è campione di mondiale, Cercenza?
4: Svezco forse essere la VM 1966, l'Angleterra contro la Terra Tudescia.
0: Inghilterra contro il Studast 1966. Guardens ciò che torna.
4: Si nomna Wembley Tour.
0: Al Wembley Tour leggendari. Cosa te glens ciò che torna una? Non è il Wembley Tour. Displeasure, okay. Donna Petra. Grazie per il telefono. Bella domenica. Addio.
4: Addio.
0: Al Tobia fa. Cosa sto in sguardare? Voilà, ora è senza rivolta di pigliare giù al telefono al Tobia Faler, giù della buonura da Balapè, buondì?
5: Mi dì Tobia che Mario di attento buona notte.
0: Buondì Mario, guardò il giù questa notte?
5: E è il tardi, sidera che io a casa, non è il stiato. Ma è bubustri.
0: Tu ne ero scevole, av giusto dire, il sto su bot o al fatris?
5: No, io sono lavato nello studio, mi sono preso nell'Inghilterra, ho sentito che si è il plus per la PAI, che ho buono dozzo, non ho ancora un public viewing, mi ero levo la Svizzera, il Duc.
0: Quanto grande era la disillusione, quando il gol decisivo è crudo?
5: Ah, brutale, perché tutti speravo che venisse mai il penalti e avesse una buona chance di guadagnare sempre, sono così che due sono andati insieme, tutti insieme, ma la gente era tutta in loss in Svizzera con questo essere in Lenz, perché è andato super a dire che poi stavo contenuto un po' causa, ma è sia il balapai halt.
0: Ho dormito per ore, si è valgiù?
5: Oh, possibile, no, io sono messo nelle fiate, dormire, nelle snosse, non posso lavare.
0: Ok, ma quelle dosure, è il momento se già da ciò un po' meno grigio, se quelle dosure spose?
5: Gens, o sono del positivo, di ciò bene, o sono per gli assisi in qua, io spero che l'Inghilterra pecci l'Argentina o il mio finale, quello è mai quel cavallo, o sono lì.
0: Quello è in l'Europa. E positivo è Sprenza er sia tip che l'ans doas per il gioco di Balapè, c'è sia tip, c'è campione di Cercenza.
5: Io non ho questo che l'avevo in Japan 2002, tra tutti contro Brasilia.
0: Germania contro la Brasilia in Giappone. Displeasure, Sir Mario.
5: E voi?
0: Non è nena quello, provvedi in avanti in sicura funzione qui. E già vi ho detto, boomer e creazione, E hey, buon successo all'Inghilterra, scelteglie al Spolers per l'Inghilterra. Bella domenica, San Mario.
5: Grazie,
0: bel di.
5: Addio. Grazie.
0: E con quello.
1: Che moment.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Il programma rumänsch in domenica, ans misdi, e che cosa è il calendar de occurrenzas?
1: Il calendar.
2: Presentato al Kino Open Air del Park Nazionale. Das 17 fino al 22 de Fenadur e nel Kurtel c'è Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Il quarto sole duas comincia Trun e il spazi d'art Mattias Specia. Una guida tra l'exposizione Specia e Specia Energy Fields. In oggi venis Specia per scrutescia con ovras da sia bab Mattias. L'interazione tra il spazi visibile dal portret e l'energia ci deriva da quel. Esther Spicher menia tra l'exposizione e declara le singulas ovras. La guida tra l'exposizione Specia e Specia Energy Fields. Ci comincia quarto sole duas entro spazi d'art Mattias Specia a Trun. Nus restens giusto a Trun, alles quater es in casa Carigette un'altra guida, tres un'altra exposizione, nempe tres l'exposizione Zarli Carigette, davent e da vostras culisses. Esther Spicher, per da davai rotz un lunzia mesi, ella menia tres l'exposizione insieme con Felicita Felé. Las duas curaturas menia tres l'exposizione davent alles quater in casa Carigette a Trun. E dall'Ax comincia la Cinch, una guida pubblica e la Cularta. L'artista Donat Kaduf menia tra le sue esposizioni Observazioni Obsessive e dà in vista i dettagli del concept del suo lavoro. La guida è per un momento tutto d'ascio, se va dopo un apero, la guida comincia la Cinch e la Cularta all'Ax. E alla Cinch comincia a Sameden in Cesa Planta, un teatro, nempe al teatro Vent del Sud. Il teatro da Daniel Badraun, sotto la regia da Rika Leser, con musica da Bigna Guler, organizzò dalla Fondazione De Planta Sameden. Il teatro Vent del Sud ci comincia questa sera alle 5 in Cesa Planta Sameden.
1: Il calendar.
2: Presentato al Kino Open Air del Park Nazionale. Das 17 fino al 22 de Fenadur e nel Kurtel c'è Planta Wildenberg a Zernetz.
0: E precis per quell'open air da Kino a Zernetz, regalenz, in post minuts, duas entregias libres, se svogo gente a Kino ed ore libere la stet. Allora vele que forse la pegna da restare l'andervi. Carly Jepsen, Call Me Maybe.

Bob Marley, No Woman, No Cry, dal 1974, e ti è il titolo di questa canzone, dopo una grande melincletta, Bob Marley. Non ho neanche managgio col titolo No Woman, No Cry, un giuna donna, un giun plangeuz, din per sé, un giuna donna o elo managgio No Woman, Don't Cry. La versione No Woman, No Cry, semplicemente il dialetto da sia isla, usce scuccia di scuola. No Woman, Don't Cry, è il management da quel titolo. Vusta Gleis, al Chanel Rumensch, già vision avventi una pacifica fin d'evni in nostra compagnia. A Zernetz è fin al 22 luglio, da vendels 17 luglio, un open air da kino. Entil c'è stato Planta Wildenberg, organizzò del Park Nazionale, e ci ci vogu gente a kino, e ci ci vesgu gente, due entregges libres, pa osa telefonir al più svel survegn, als bigliets libres, due entregges libres, regalens osa al numero gratuit, es 0800 20 25 30.

0: Las novitats der RTR.
1: En vista d'un campionati da balla pei storic, il scusilier sedrals Guy Parmela e Martin Pfister gratulation alla squadra nazionale. Ed en il Stadio Zenit mora sorprendente main il senatore repubblican Lindsey Graham en la via decenda da 79. Qua in dusles temas ozza les indisch. Al microfono è Urs Müller, Biengi. Il presidente della Confederazione Guy Parmela ed il ministro del Sport Martin Pfister hanno gratulato la squadra nazionale per la loro prestazione al campionato mondiale di balapè in America del Nord. Malgrado la trompata nel quartfinale contro l'Argentina, si ricorda lui in prima linea di una concorrenza straordinaria e di una squadra che ha captivato l'intero paese, ha scritto Parmela sulla piattaforma X. Somigliante a Iertunada davart de Pfister, che ha guardato la partita live a Kansas City. La Svizzera ha scritto storie da balapè, cura che l'ha contengito il quartfinale. Per questa prestazione merita ella gran rispetto ed un cordiale ringraziamento. La Svizzera ha perso il quartfinale contro l'Argentina con una 3 sventer prolungazione. Sventer 90 minuti stevi pari in ad in. Sventre il terratrembles desastrus in la Venezuela in redund 10.000 persone senza tech. O sulla regenza transitorica Caracas construir chases provisoriches per las persone spartuciades, in quales duen las familias viver durante il tempo de ricostruzione. Intanto il numero di un frendes ufficiale si augmenta in passa 4.300. Purmain 17.000 persone sono venite splessate. Davart il numero delle persone sparite nella regenza faccia nagine indicazioni. Il 24 da cercle dura strembli la terra nel paese sudamericano con una fermezza da 7,2 rispettivamente da 7,5. En il Stadio Zenit è morto il senatore repubblicano Lindsey Graham con 79 sventer curt ma greva malsogna, quai ha confermato es biro. Graham è stato un senatore prominente del Stadio Federativ de South Carolina. El valeva sco streccia agli adel del presidente del Stadio Zenit, Donald Trump. Trant autri Graham si esprimì per inamidade dalla possanza en l'Iran.
2: La meteo.
1: Otesi per grande parte sulle Lief e la montagna si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura massimale è 30-26 gradi in legge di nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione di Quira. Ed è da maune si detto sulle Lief e di resta fitch ciaut. A Quira dati da maune intorno 33 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR, il concert sin gewisch.
4: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
5: Flotsch es tiers el concert sin gewisch, quiste domenja, als dudes lüll, un bellischem di de steht, es es la scheiss fir compagnia, con quiste bellura del radio, no feis es giurischem un guata fos, la steht es nepe encia più pacifica col giust soundtrack, fin alles dudes pudais der trester nus, torres gewisch de musica ce vulais, e saludir a ci ce vulais, no sun ens tuts ce ce tenze ti nostra biblioteca de musica, de schnulzes, sur hits de steht, cianzums de coros, musica instrumentale, Schlager, Techno, Chavulais, Rock e Pop, Blues, Jazz, Country, Deutsche Chavulais udir, al microfono sua compagnia versantel Tobia Faler, Javis Joasa, buon divertimento. Per dir tre volte di musica è il numero fitch simple e gratuito 900 20 25 30. Le linee sono aperte e noi cominciamo con quella donna con la voce di Gera, la gravel voice Bonnie Tyler, la cantadora di Wales, ci è displacialmente morta in mercoledì all'età di 75 anni. Non sta glenzi un grandissimo hit, una ballada di soft rock che tutti conoscono e ci oggi do probabilmente già a milioni di corse ruote di guarir un po'. It's a Heartache del 1977, in Deutsch ci sono 6 milioni di volte e ci desrivò quell'anno in Svizzera nel top 10 della parada dei hits.

Bonnie Tyler, It's a Hard Ache del 1977, vus da gleis al Konzert sün Giavüsch. Uss a decidais vus, c'è ci vien su nuol radio, en c'è fin alles dude, spudais der tres, der nus Giavüsch de musica, nolociant, venc, venc a cinc, trenta. Che cos' Hello Black, con Pegasus, Greatest Show on Earth.

0: Aloe Black dals Stedis Unies insembel cun Pegasus da Biena em chantou Schebel per nus ed uossa. Vens al telefon a David Kamenisch de Klostra. Bundi, Sir David.
1: Ah, bundi, Tobias.
0: Sir David, ol guardou bala pe questa not?
1: Na, io va bume rau, sto su gradi. Aber io sai che fosse interessant.
0: Que fisch tu... Interessant, ma disillusionant, se sot nie per la Svizzera e fico euforic, se sot nie per l'Argentina, naturalmente. Però, nous non discurins dal balapesta, David, nous discurins dalla musica, c'è taglenzosa. C'è ol per un giovis de musica e da c'è vuol essere Gugen saluder con quella musica?
1: Perfetto, Gugen, grazie. Io alla musica della Cappella Oberalp. Abriel ves pugen gevisau a tot quels che teglen i radio rumonc in abiala domenja. A naturalmein a tot is rumonc ken sioc giu alla bassa, a dosa en vacanza sel grisum in abiala e fec buona stat. A queba cul bringt mir glück kemi feger ulla capella oberalp.

0: La Chapella Oberalp. Bring mir Glück, Kemi Feger. Giavijo da David Kamenisch, el saluda con quella chansum a tutti i rumeni che vivono normalmente giù la base e che fanno le vacanze in Grigium. E da Klostra in cui David Kamenisch abita, genzosa direttissima a Farden in Valchons, der Hilda Czarner. Buongiorno, Duana Hilda.
1: Buongiorno. Io le sei a tutti i cittadini in Radio Roman con quella canzone per allerletzte Sonnenstrahl.
0: E quel taglenz naturel fischgugend Julia Steiner con la canzone del Mieten. Duana Hilda, ho la plans per oggi domenica?
1: No, io me, mi ho ciuldo, sto più dentro in cia.
0: Per vide la cialur?
1: E mi fa già bene con il plevico e la domani quanti sono ora la sera. Ma così 30 gradi così la luce.
0: Da fatta per den.
1: Calire.
0: Ma la sera è più frasca, con l'osina bumida di dior. Un po' la sera è più frasca. Duana Hilda, nostra glenza, Julia Steiner, con la canzone del Mieten. Adela, una buona domenica e un buon lunedì a sombriva, già vi Adela.
1: Grazie.
0: Addio, Duana Hilda, addio.

0: Julia Steiner cul Mietenlied. Gia Vigio de Hilde Czarner da Farden in Valschons e dalla Valschons gens osse Stuhl ter Gianandri Janet. Bundi Gianandri.
1: Bundi, bundi.
0: El o un gia Vigio de musica e una gratulazione anticipata.
1: Hai, precis. È un mes pap domenica net a ot anniversari e el es già vischar per el il Kükkelwalzer dal senga diner Ländler fünde e già vischar del un bel di hai
0: e qual ta glenzo as el Kükkelwalzer enga diner Ländler fünde sprech che se bap o dia e che legge gust wie del Walzer e da del Gianandri già vischi una fisch bella domenica
1: grazie Fitzut.

0: al Kückelwalzer dels Engadiner Ländlerfründe. Giavischodi Gian-Andri Janet de Stull, el salüde con quel Tötsch a sia Bab Domenic Janet Cioz, anniversari. E de Stull, Gensosa direttissima in Valmüsteir, a Santa Maria, ter Marlene Solinger. Bundi, donna Marlene.
1: Bundi, ser Tobias.
0: Precis, Tobias. Donna Marlene, sia salut, Gessa C.
1: A mi salut, Gessa, a tutti quelli che mi conoscono in Italia nel Radio Romance. E ci vedo una bella domenica, desi una bella domenica, e stare in passo un briva, ci desi chat. E guardare su un po', da sai, da vai per un po' e stare un po' pacifico con queste gelurs. E tutti quelli che mi conoscono, dall'Engiadina e dalla Valmüsteire e Cittaglian, una bella domenica.
0: E l'ho tutta ragione, da pigliare pacifico, stare su un briva, bavare a vuonda. Non abbiamo piacere stress, giudare la domenica con la folla. Tip top. Donna Marlene. Ella Gemüse, un Deutsch dels Kastelruther Spatzen, der rote Diamant. E quel te glänzosa. Grazie della Donna Marlene, bella domenica Gemüse della.
1: Grazie.

0: Castelruter spazen de rote diamant, giavischo de Marlene Solinger de Santa Maria. Ella giavischa bgera su briva, bgera in frasciament, tuats ci patescono un po' della cialura al moment. E da Santa Maria, genzoasa direttissima su Reviel Pas del Forn, a Zernetz, ter Angelina Gisler. Buondì, don Angelina.
1: Buondì, ser Tobias.
0: A ci volesse la gugent saludir.
1: Ja, mes saluder a prima linge a mes patinari sepi e di vise tutto il buon e c'è una bella domenica e c'è una molenza per il sembel. E l'ora di vise tutto questo che non sono mai e questi titoli radio romans con questi non sono di vise una bella domenica e a ci giova nel bel tempo e si disalza ciò se ha nella sobriva. E vai in blesso.
0: Alla fine del squins è stet e questa è una bella, questa bella ciotla stet, l'ho tutta fatta la giù. E la giovisa un touch di Andreas Gabalier.
1: Precis.
0: Precis, qual è pronto, qual è glenzo? Giovisa della in avent una bella domenica da stet.
1: Grazie, Fi, c'era del.
0: Grazie a Dio, don Angelina.
1: Grazie, di stessa mai.

0: Andreas Gabalier, vergiss mai nicht, Giavijo, dat Angelina Gisler da Zernetz, per sia partenari Seppi e tuas citi la cugnoschen. E da Zernetz, genzosa a Savognin, lo es Marcel Dora. Bundiser Marcel.
1: Bundiser Tobias, con Marcel Dora Savognin. Il es cul toc da musica da la cappella Oberalp, mi könet Scraubünde, ci vivirne bella domenica, sur tutta, che con il courage di fondare il nuovo cor romano da Zug, cor Masdo, si vede il cor vil e nisli se per exit. E questo è il courage, se le svasesce da Maes Kappel, più scavelti da Unteregri, e soprattutto il John Peter Ufer da Steinhausen, che ci fa una massa lavuc e speranci castelli il nostro progetto.
0: Qual è l'urgenza per noi? Buon successo con il nuovo coro romanzo a Zug. E noi stiamo in casa, Cappelle Oberalp.
1: Grazie a voi.
0: Mi raccomando, bella domenica a Dio, Marcel. Adio, adio, adio.

0: La Chapella Oberalp, mir kümmend aus Graubünden, Giavijo de Marcel Dora, de Savognin ed El Giavijo, con quel tötsch bger Courage a quels, tschegengia, o bgera Fortuna a quels tschegengia il Courage de fundir un nov coro romensch a Zug, per il coro vell segia scholt. E Elon non no explicit quel c'è in quel courage. Colò saia John Peter Ufer, Celeste Vasescia e Pius Cavelti. Nos giavegens ad els e c'è nota Gera Fortuna con la fondazione del nov cor romensch a Zug e da Zug respectiv Savognin. Genza a Savognin. Lois nepe Claudia Barandum. Buon dì, donna Claudia.
1: Ah, buon dì tutti i sembl.
0: Donna Claudia, ella... Sì... Ella può dire, ella ha un saluto di musica o un saluto con un giavuscio di musica?
1: Anne ne va a essere e vuole salutare tutti gli spaurs, generali, questi saluti fatti con feng e impostati la mia famiglia in Engiadina, Cappella, mia mamma Vera Melcher e gli altri non tagliano il radio romano. Nicolic Barandun non tagliano il radio romano.
0: Gli stessi un saluto era del Spareschi?
1: ma generale sono di nice, ma era lì da co, questo cellulare guardava di uno, scucifava un cuffenco e pensava questo cellulare, il femmi cuffenco, era sempre per besti, ma il femmi cuffenco, il stemmi per cuffenco, questo giotto. Per questo saluto con la bella canzone, eine Herde weiße Schafe. E bella domenica tutti sempre. Stesso un briver vostro.
0: Grazie, donna Claudia.
1: Ciao.
0: Bella domenica, addio.
1: Grazie.

Die fidelen Möltaler, eine Herde weißer Schafe. Giavisò de Claudia Barandum de Savognin, ella saluda con quella chanson a Torres Powers, ci sum al moment vidal ferfegni in questa cialur. E quella intelligenza, Giavisò Gera sumbriva a tuats, ci sum al moment vidal lavorer, ori liber, ed era quels ci penferci ci vogliono, ori liber, Gera sumbriva e giodel sulai. Vostra gleis, al concert sind ja wüsch, al Radio Rumänsch, questa domenica als Duders Lüll, al Nummer per de tres was ja wüsch de Musica, is 0 20 25 30.

0: Domenica vers Gianter, vusta gleis al Konzert Sünjavüsch. E quels de Savognin, quest eigen crei tots Radio Oz. Zieva duas Javüsch de Musica chavavens de Savognin, restens just de Savognin. Karin Luzio es al telefon. Bundi, dona Karin.
1: Ea, bundi, Tobia. Ad anche ne denza cia la veia ciampi.
0: La via ciampi per ad esser un leino a cementa glora di Romensch, coloccia ten super. Dona Karin. Sia
1: a mincia cas. Adiles gister salidar Claudia. A ile salidar Tokens citer la nostra gist Radio Romans. Ad ci vigir na bella domenica. A dives cugent la canzun da Pöla kun Alin Burg Indianer.
0: Quella vens mi sent. Grazie fich pel telefon, dona Karin. Era delle in avent una bella domenica. E
1: ma de mamma.
0: Un pacifico lui assumbriva con questi cialuars.
1: Ea. Yeah.
0: Addio, dona Karin.

0: Gola con Indianer, al giavus de musica da Karin Luzio da Savognin. E da Savognin, genzoas a Lion per nos ultim giavus de quist concerto in giavus ter Hermina Palì. Buon dì, donna Hermina.
1: Bien dì, Tobias. E adesso l'essa lì da mia figlia, la Cristina Palì, che è stata bruna, si è uom e dius dus giovens, a divisare la sina figlia, la domenica, alla tata s'allegra, dina chi viene a iom, per qualche lassam ciao, i sbunz capunz per el, e zana dina buiden capunz, a lui arom, le se un solida special, e la gaggio di agions, a divisare la del e tut bien, a dina biala domenica, alla canzone Ave Maria da Teofil Kleis.
0: Quella vens fa pronte, per esempio, che vuoi giusto vers giantere e la liet o fam ed appetit. Faccio ad ella una domanda un po' indiscreta, donna Hermina. C'è la segretezza per Bums Capunz?
1: Oh, Capunz è per un mai bien, adesso hanno fatto buiden Capunz, cosa hanno detto buiden io scuia.
0: E c'è la segretezza da sia recept? C'è fognir sia Capunz o c'è Bums?
1: Allora fece le scullandieghe, le messe le scorrie da fa, e lui fece un te buion, e lui groma, e ten fornel, e senta su un giucchigil, e decide a messa a
0: so, ed ora se vengono tutti più grande fam. Grazie Fitch, donna Hermina, per questo ricetto. Adela, una Fitch bella domenica.
1: Un grazie al Fitch, un grazie al Tobias. Ciao, ciao,
0: addio.
1: Ciao, ciao. Addio.

0: Teofil Kleis, Sontxa Maria, Giavisodat Ermina Palì, Daglion, per sia figlia Cistò Brunen e sia famiglia specialmente per Aaron, che già ultimamente già anniversari de 10 anni. So, was ist alla fine del Konzert in Giavis? Al Püschel Flors, was ist denn, sie guadagna al Püschel Flors de Flörop? Il Püschel Flors de Dotz, wo a Hilde Czarner da Farden. Giavis, bum divertiment, cool Püschel, tramitens direttissima a Donat a Farden.
1: Il Konzert in Giavis.
2: Präsentata Flörop.ch. Dulce Salitz Florals con las Pralines de Maestrani.
3: Las novitats der RTR.
4: Il Josef Ferral gratulesce alla squadra nazionale svizzera suender al grand combat nel quart final. Una nuova ovra a tomara per la Svizzera. Tenor in studi portas in tal implant mincion in 1,6 miliardes francs. Ad e ot resti bel sic a ciaut con fin 32 grads en radion de cuira. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las 12. Al microfon pro vus e Corinne Schmidt. Biendi. Il Präsident della Konföderation Guy Parmelin e del Minister de Sport Martin Pfister han gratulat alla Squadra Nazionale per la prestazione al Campionato Mondiale de Ballapé in l'America del Nord. Malgrat la trompada in il quartfinal contro l'Argentina, si ricorda el in prima linea vide di una concorrenza straordinaria e di una squadra che ha captivato l'intera Svizzera, scrive Parmelin, sin la piattaforma X. Sumiliant tuni Erde Pfister che guarda la partita live a Kansas City. La Svizzera ha scritto in storia de Ballapé con cura che l'ha contengi al quartfinal. Per questa prestazione merita il grande rispetto ed un cordiale ringraziamento. La Svizzera ha perso il quartfinale contro l'Argentina con 1-3 su inter prolungazione. La Procura Pubblica Federale ha instradato pre-inquisizioni de varte observazioni de drones sur il labor della Confederazione a Spiez. Quai ha dice il Procurator Pubblic Stefan Blättler en vers el Sonntagsblick. De Kurt era vien conoscent kins aia observat drones sur il labor a Spiez che spionescien probabel oral implant. En il Bajec en la part sura Bernaisa pascutesce la Confederazione de vart schmanaces atomaras, biologiques e chemiques. La polizia intercuresce ossa ce precis che saia capita, uscia al procuratur public. Sil suenter vigna decis scibain e vigna avert in a procedura. Ina nova ovra atomara en Svizzera, tenor in nov studi rendis quai ortvista economica. In tal implant portas der ina durade da 60 ons mincion 1,6 miliardes francs, este fis passa 2.900 novas plazes de lavur. Que mussa ina analisa del Institut per la Prescutazion Economica BAC Economics fac per incumbenza da Economie Suisse. Las calculaziuns se basan in un scenari con un nuovo implant che ges en funzion al 2050. Per la Confederazione, als Centuns e las Vischnankes, portas l'ovra tagliers directes de radund 95 milions francs l'on. A conquai a l'exterior. En il Qatar è mort l'anterior emir Sheikh Hamdad bin Khalifa Al Thani, quai en la viedecina da 74 ons scola regenza del Qatar comunicescia. Sheikh Hamad ha regi il Qatar del 1995 fino al 2013. L'ura ha ses figli Sheikh Tamim surpiglia. Hamad bin Khalifa Al Thani a 30 auter baiaja si l'emitur de televisione Al Jazeera. Sot el, il Qatar è candidato con successo per il campionato mondiale de Ballapé al 2022. Alla Pusanza el vini al 1995 con cupiciar ses bab durante un colp del stadi. Suenter als terratrembels dese strus en la Venezuela en radunt des 12.000 persones senza tech. Os vuol la regenza transitorica construir chasas provisoricas per las persones partucciadas. En quellas duen las familias viver durant el temp de reconstrucziun. Il dumbr ufficial de las umfrendas entan s'augmentas in passa 4.300. Bunamein 17.000 persunas en venidas blessadas. De wartel dumbr de las persunas sparidas na fal regenza na ginas indicaziuns. Ils 24 de Cercladur veva la terra scolata al pajais sud-american con una fermezza de 7,2 respectiva mein 7,5.
1: La meteo.
4: Oz dati anche neggiare indicun blech sulei e la montagna ai magari in cinz nivels. I vempo spefic ciaut con fin 32 grads a Cuira, 30 en Sorselva a Lengedina Bassa, a 26 en Lengedina Nota. De Mount Pelura magari dar in ulautor Urizi vers Saira, i reste però bel a fitch ciaut con fin 33 grads.
1: Vias e traffic.
4: Sin la Toschada a Tredisch stagna al traffic in direzione San Bernardino tran der Cuira sit a Rottenbrunnen.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Pacific tressa domenica dal Dude Schlül, col Chanel Rumänsch, naturalmente voce per Bala Peternus in questa mezz'ora. Nos guardenzi na vos il gioio di questa notte e per se c'è il Svizzera in pers e per se c'è l'Argentino guadagnò. Nos commentate da Bala Pe Andi Vialand fa per nos una rivista del più importante gioio in l'istoria di Bala Pe Svizzera da spesso 72 anni. E nos venz fatto una visita questa notte al Public Watching, ci desne fatta Sedrun, quegge Gialliet. Ed era ciò che era in mezzanotte che vava effettiv pubblic. Da là venz era un pertums intorno veg per solo studes. Mia nom Tobia Faler, già vus in interessante mezz'ora su queste zondas.
1: RTL. Unic e simpatico.

0: Mesdì sulle onde strumentes. Tschüss in avent, bon appetit. Als Schweizer spem di mena fer la valise, el sun crudosor questa not del campionedi mondiale ent il quartfinal contro l'Argentina. Als Argentins em guadagnò con 3-1 la prolungazion, nos en giusto dians. E si sommi la surselva, a Sedrun, en var 40 fans della nazionale, fat una not lunga. A Sedrun, ho quedò in public watching, in mezza not, e quart ancestrai, scorso al giù, ho cominciato, e mi ha tornato extremo optimistic a Sedrun.
1: Cool, Svizzers daten, se sens fit, also in se vina vaun fit, din sperre ci gudonien, lo so in sin teg festival qua.
2: Du son se dire che il gioco ven se dirci interessant, gusce ci ven crau bege d'esser staunkle ci ven, bege d'esser in problem, de staune vaun.
0: Organizzò il public watching in mezzanotte al club da Balapeda Sedrun col presidente Franco Curcellas e per il l'evenimento d'era questa volta in mezzanotte sai il catering sto un po' oltre.
3: Oggi vanno a fare fix sempre, noi vanno da Biber, da un po' gipfeli, se sto che naturalmente vergevano se di una grilla, ma adesso da mia se noi vergevano se becchi, oggi vanno a spopi tu new fix sempre lei.
0: Un per segnes direttamente dalla sortita, con una birra in me, oltre se giamba via caffè, ma tu assi insembl em di agust dal balapè ed impostut dalla compagnia.
4: Che fa naturalmente plagiai, che non vanno a Sedrun in una chance, che non vanno a venire le domande delle strade mi rauscia in giù.
3: In discussione c'è in da quai mai, in da c'è il mai, quai è il bico che non vanno iniziamo una discussione in teg su da balapai, in teg da tutto.
5: L'intera Valto Iege va iniziamo, una quadina in c'è da flot, da Cesare iniziamo, una Miral Giug iniziamo.
0: Tums dal public watching da questa not a Sedrun, la reportage tiers, udins l'ora questa sera, 30 las 5 e las 6.

0: Nova musica da quest'anno, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Vus da gleis al program Romansch de mezzdì. E nus vens clapò la novità, c'è Stums de Sedrun, nus eja udia per tuad sur l'emitur. Nus vens c'è tu orvi da c'è quello, c'è il problema, qual Stums vavan be una tonspur per quello nus o udia vi da tuad als radios, quello ans displeja fic. Vus da gleis al program Romansch de mezzdì. E duas a nins già, talas gratulazions.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Domenica Surgiantero, se giusto sto la mezza, oggi è il 12 luglio e ci sono gli anniversari. Ho la chance di pigliare incontro e gratulazioni. Erce è bello che ora da stete e Gersa rongia ore libere a fare qualcosa. Forse è giusto in l'auto per ir col bike in un luogo dove c'è mano sull'aglio o a maise per il giantero. Spero che dopo qualcosa boom. Io stesso ci ci fa giusto se conosciamo qualche 5 anniversari. E so un buon momento da pigliare me il telefono e da telefonare. Mio nome è Tobia Faler, ci avvisci in avanti una bella domenica e a tutti i giubilari un fin bel anniversario. Il numero per dir tre le gratulazioni è 920-2530 ed è per WhatsApp per dir tre gratulazioni, l'ora semplicemente senza avvisci di musica 079-270-97.

0: Maria, Homemade Dynamite, wusste gleich das Gratulations sül Chanel Rumänsch. E der Oz wo una tazza a quel cünci Oz anniversari, la tazza de DRTR, quale survegn Oz. Quel cün de Schuol. Rivede tres cu prüm Oz in bunura. Es nepe Berta Maruc de Schuol.
1: Ja, na, gran gust, che pos regalar la tazza a la dina chistun a Schuol. E la cumplisce Oz 47 anni. La Dina era fin questa primavera mia patrona e ella meina un hotel a scuola con grande engagamenti, blera saviencia e un lavoro efficiente per ella e mi ha se gusto posso uscire dare una voce moniata in piccola grazia fitch.
0: Quella tazza tramettens figugent per posta direttamente a scuol a Ladina Gistum per sia 47 anniversari. Già vus un bel anniversari per esce lo plagiar vid la tazza. E tu sei se svuslander vi. Gratulazions e già vus de musica tiers. Per ci era di una ciozza anniversari. Spodir 3 0800 20 25 30 ed er per WhatsApp. Spodir 3 gratulazions lura simplemente senza già vus de musica. 079 200 70 07.

Musica francesa, Joseph Camel, ensemble con Daisy Bertonet. Vieux, che cosa il programma rumeno sul giantier? E ci ha voglia, posso telefonare e gratulare a quel 58 anniversario. E giusto gratulare con un bel touch musica, non spiegiamo incontro tutte le giovane di musica che ci rivelano da accomplire. 0800 20 25 30.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Welts. Scuveridas. E Hits.

temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Boy, Little Numbers, col programma Romance Pacific Tres la State. Il telefono delle gratulazioni è stato Carl Motz, e di con qual opera metà di a tua Motz anniversario, un bel di da festa. Al microfono piglia con Giol Tobia Faler, in avanti una bella domenica, un Pacific CMSD. E stai bene.
1: RTL, le gratulazioni.
2: Il suo MSD dal RTL. Con sempre Verz, Hits e Scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Las novitats der RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel DJ alla iniziativa per salvar il glatsch artificial. Ad una nuova ovra a tomara per la Svizzera, tenor in studi, portas in tal implant mincion 1,6 miliardes francs. De plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Mustedo ayer vinevant dar ina patinera. Las votantas ed els votants han accepta la iniziativa che vuol mantenere el glatsch artificial al center von Tauna, quai cun 56% de las vus. L'iniziativa venida lanciada su enter quel cu sede Vishnanka, veva conter la veia della soprastanza refusa in credit da 1,1 milions francs per sanar la patinera. Quai cun l'argument che els costs seien memia auts a cautos projekts grons seien anc pendents a Mustè. La Procura Pubblica Federale ha instradat pre-inquisizions de wart observazions de drones sur il labor de la Confederazione a Spiez, quai ha dit el Procurator Pubblic Stefan Blättler envers el Sonntagsblick. De Kurt venien conoscent kins ai observat drones sur il labor a Spiez, que spionaschen probabel ora l'implant. Enil Bajec e la part Zura Bernaisa prescutesce la Confederazione de Vart Schumanaches a Tomaras biologiques e chemiques. La polizia intercuresce ossa che precis che sai a capità, uscia al procuratur public. Sil suenter vigne decis che bain i vegn avert in a procedura. A conquai all'exterior. Enil Qatar è mort l'anterior emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, quai en la vedicina da 74 ons con la regenza del Qatar comunicescia. Sheikh Hamad ha regi al Qatar dal 1995 fino al 2013. L'ura a ses figli Sheikh Tamim surpiglia. Hamad bin Khalifa Al Thani ha tranto auter bei a Jassile mitur de televisione Al Jazeera. Sot el a il Qatar è candidat con success per il campionato mondiale de balapè al 2022. Ina nova ovra a tomara en Svizzera, tenor in nov studi rendis quai ort viste economica. In tal implant portas der in durante de 60 ans mincion 1,6 miliardes francs, es che fis passa 2.900 places. Quai mussa in analise de l'Institut per la prescutazione economica BAC Economics, fatg per incumbenza da Economie Suisse. Las calculaziuns se basan sen in scenari con in nov implant che ges en funcziun al 2050. Per la Confederazione, als Gentun delle Vishnankas, portas l'ovra taglias directes de radunt 95 milions francs l'on.
2: La meteo.
1: Oggi è stato anche in giara indicun blech sulei e la montagna è magari in cins nivels. I vien buspe fitch ciaut con fin 32 grads a cuira, 30 in sur selva, ad en l'engedina bassa, a 25 en l'engedina nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch stagna al traffic in omas duas direcziuns, trander cura sit a Rottenbrunnen, ier quintar con 15 minutes temp de pliviadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con semper verts. Hits. Ich kuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel DJ alla iniziativa per salvar el glatsch artificial ed in Spagna se calma la situazione intorn l'incendi de Guaut devastant. Da pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las trais al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Mustè dati vinavant in a patinera. Las votantes ed els votants han accepta l'iniziativa che vuol mantenere el glatsch artificial al center von Tauna, quai cun 56% de las vus. L'iniziativa era venida lanciada center qualcosa de Vishnanka aveva contro la veia della suprastanza refusa in credit da 1,1 milions francs per sanala patinera. Quai cun l'argument che els cost sei memia auts a cautos projekts grons sein an pendenz a Mustè. La Procura Pubblica Federale ha instradà pre-inquisizions de wacht observazions de drone sur il labor de la Confederation a Spiez, quai ha dit el Procurator Publik Stefan Blättler en vers el Sonntagsblick. De Kurt era vien conoscent quin sei observa drone sur il labor a Spiez che spionescien probabel ora l'implant. En il Bajec è la part Zura Bernaisa, per scutesce la Confederazione de Vartschmanacces Atomares, Biologiques e Chemiques. La polizia intercuresce ossa c'è precis che sai capita uscia al procuratur public. Sil suenter vigna decis che bain e vigna avert in procedura. In a nova ovra atomare en Svizzera, tenor in of studi, rendis quei ortviste economica. In tal implant portaster in durata da 60 ons, mincion 1,6 miliardes francs, stefis passa 2.900 novas plazas de lavur. Que mussa in analisa del Institut per la Prescutazione Economica, BAC Economics, fac per incumbenza da Economy Suisse. Las calculaziuns se basan sin in scenari con in nov implant che ges en funcziun al 2.800. In la Spagna del Sud è la situazione intorno all'incendio di Guaut desastrosa con almeno 12 umfrendes in tanza stabilizzata. Quai comunicesse la regenza della regione Andalusia. Les lavurs de stizzar s'avanzien trander auter e per quel che il vent senza calmats. In la regione portugiada è però vinavant in azione 500 pompiers giuldats ad ulteriors gidanters. In sveglia già las proximes uras du manjar sot controlla completamain al fieu. Tenor indicazions ufficiales a quel fin ossa destrui 7 mili hectares Guaut. La cercia suente las 23 persunas che valien anc adinas cosperides continuescia entant.
0: La meteo.
1: Oggi state anche in giada in di complesso soleil e la montagna è magari in 5 nivels. I vien po' spefic ciaut con fin 32 gradi a Cuira, 30 in sur selva ed in l'engedina bassa, a 26 in l'engedinotta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 statt die Colonna in direzione Zimmer Nardino, trander Cuira sit a Rottenbrunnen, ihr quintar con 15 minuti de pli temp de viadi.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sul Hit, finta la scovrida. Usciva via, scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel di Gè alla iniziativa per salvare al glatsch artificial alla mountainbiker svizzera Sina Frey va per la terza piazza da podest della stagione. Da pli di quals temas da Laura dati os en las novitats della squatter al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Mustè dat ier vinavantina patinera. Las votantas dels votants han accepta la iniziativa che vuol mantenere il glatsch artificial al center Fontauna, quei cun 56% delas vus. L'iniziativa era venida lanciata su ender Kilgusede Vishnanka, veva contro la veia della suprastanza refusa in credit da 1,1 milions francs per sanala patinera. Quei cun l'argument che il costo sei memia auts e che autos projekts grons sein ang pendenz a Mustè. In la Spagna del Sud è la situazione intorno all'incendio di Guaut desastrus con almain 12 umfrendes in tanza stabilizzata. Que comunicesse la regenza della regione Andalusia. Les lavurs de Stizar s'avanzien trander auter e per quecals vents seins a calmats. En la regione Pertuciada en però vinavant en acziun 500 pompiers, soldats ad ulteriors gidanters. In sveglia già les proximes uras dumagnar sot controlla completamain el fieu. Tenor indicaziuns ufficiales a quel fin ossa destrui 7000 hectares guaut. La cerchia sente las 23 persunas che valien anc adinos cosperides continuesce in tant. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky ha annunciato una transformazione della regenza. Ossa sto la chef della regenza, Julia Svedidenko, rumir se spost. Zelensky ha argumentato con inimidade da strategia della politica dell'exterior. Las relaziuns der importants partenaris duen venir rinforzadas, per quai dovria inamidada en il cabinet de ministers uscia Zelensky via Telegram. Svedidenko duei ossa manach la diplomazia cun ils pli importants partenaris de l'Ucraina. Per sia successiun, na Zelensky anc numna negins candidats. La politica de 40 ons era pir de pi inon en uffizisco priministra. E dankter il Sport, la mountainbiker svizzera Sina Frey può festivare sia terza piazza da podest della stagione. In il short track ad Andorra è Frey venire terza da vostra vittura svedese Jenny Riesvetz all'italiana Martina Berta. Con Ronja Blöchlinger sco sisavla, Alexandra Keller sco setavla e Nicole Koller sco novavla an treis ulteriores svizzeras dominatra antra la top 10.
2: La meteo.
1: Oggi è stata anche negiata in di con Blair Soleil e la montagna è magari in 5 nivels. E vengo spesso ciao con fin 32 gradi a Quira, 30 in Sorselva e in Lengedina Bassa e 26 in Lengedina Notta.
2: Vias e traffic.
1: Se in lato strada a 3D stati di colonna in direzione Quira, poi tranta Rottenbrunnen a Quira Sit. Jede quinta con 20 minuti di più tempo da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

RTR. Per vus, cun vus.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica e da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel DJ alla iniziativa per salvar el glatsch ufficial artificial. La mountainbiker svizzera sina frei va per la terza plaza da podest la stagiun. A demaun dati puspe indicun bler soleil a temperaturas da fin 33 grads versaira podessi da urizis. De plide quals temas da Laura dati os en las novitats de las cinch. Al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Buonasera. A Mustè dati eich vinavant ina patinera. Las votantes e dels votants han accepta la iniziativa che vuol mantenir el glatsch artificial al center von Tauna, quai cun 56% de las vus. Il president comunal René Epp è content con il resultat ad ussa pon las lavurs continuar.
2: Grazie del G, venga il glaccio il prossimo un bien realizzato, also non mai noi siamo qua già immediati delle lavori, ossia ci sono il glaccio ne vende il prossimo un bien puspe.
1: L'iniziativa era venuta lanciata su enter che il cosè di Vishnanka aveva contro la via della superstanza rifusato in credit da 1,1 milioni francs per sanare la patinera. Quai con l'argument che il costo sia meglio auto e che il autosprojekt grande sia anche pendente a Mustè. In la Spagna del Sud è la situazione intorno all'incendio di Guaut di Zastrus con almeno 12 umfrendes in tanza stabilizzata. Quai comunicesse la regenza della regione Andalusia. Le lavori di Stizach s'avanzien trantar auter e per quei che il vent sain se calmats. In la regione Partucciada è però vinavant in azione 500 pompiers giuldats ad ulteriors gidanters. In sveglia già las proximes ures dominar sot controlla completamente al fieu. Tenor indicazions ufficiales a quel fin ossa destrui 7000 hectares guaut. La cercia, suenta las 23 persunas che valien anche adines cosparides, continuation in tant. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky annuncia una transformazione della regenza. Ossa, sto la chef della regenza, Julia Svididenko, romir ses post. Zelensky argumenta quae con una midada da strategia per la politica dell'exterior. Las relaziuns der importants partenaris duen venir rinforzats. Per quai dovria ina midada en il cabinet de ministers uscia Zelensky via Telegram. Svididenko duei ossa manach la diplomazia con ils pli importants partenaris de l'Ucraina. Per sia successiun, na Zelensky anc numna negins candidats. La politica de 40 ans era pier de pi inon en uffizisco priministra. Anus Rastein en l'Ucraina, il militar ucranais hatte noch acnes indicazions de nova main attaccia in raffineria di Eli Russa en la region da Samara. Il governatur de la region annuncia chi aia da in mort a treis besatz. Plin avant, sai vni donne già chasas de bitar ad in baiec d'industria. Medias online reporten chi sai rot ora fieus en la raffineria. Il militar russ hat noch acnes indicazions pi a giula nosch passada prest 350 drones ucranaises. L'Ucraina attacesce de pi in temp infrastruttura d'energia russa, quai sco reactions in l'offensiva. En i cines regions russas a quai cejuna in ascersetze da carburant. I dank der Ina Novitat del Sport. La Mountainbiker Svizzera sina frei po festivar sia terza plaza da podest la stagiun en il Short Track ad Andorra e frei venida terza da vos la Victoria Schwedeisa, Jenny Riesfeldt e l'italiana Martina Berta. Con Ronja Blöchinger sco 6 avla, Alexander Keller sco 7 avla e Nicole Koller sco 9 avla an treis ulteriores Svizzeres domenia trantra la Stop 10. Per gli uomini, nei becci besti per il top 10, mia Svizzera è venuta Dario Lillo sco 12 avel, e Sorsivan Vital Albin è venuta 19 avel.
0: La meteo.
1: Demain, date anche in giada indicun dec bler soleil, ma gra singuls nivels, versaira poi magari dar in u lauter urizi. I resce però fic ciaut, con fine 33 grads en la region de Coira, 32 en Sorselva, a fine 27 en Lengiadina.
0: Vias e traffic.
1: Sì, in l'autostrada a Tredis, dati colonne in direzione Cuira, qua è tanto Rottenbrunn a Cuira Sit, e da qui tar con 20 minuti di più tempo da viadi. Più avanti, scenesce al traffic sin plis trajecte l'autostrada in direzione Sargans, tranter Cuira Nord e Sargans.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La prolungazione della stazione finale, la Svizzera ha perso il quarto finale contro l'Argentina e su da quel giorno di Scurins giusto scoprossimo con il nostro commentatore da Balapé, Andreas Vialant. El dice che ci ha mancato il Svizzera per guadagnare, scuccia si può valutare la rolla da Brel e Mbolo e ci fa zitto che si può trarre dalla prestazione della nazionale svizzera a questi campioni di mondiale. E noi dernos tiers questa notte si drun al public watching in Bunurla Strais, i nostri relativi jazz fans, sem in Controls per Café Cornetz, un per er con un bierin o l'otter. Per essere stati sempre qui, mio nome è Tobias Faller, in avanti una pacifica domenica sera.
0: RTR, da nous, per vous.

0: Katy Perry, Last Friday Night. E nus discurrinzo a se da Sunday Night. Nus discurrinzo a se nepe dal Balapè. Als fans della nazionale svizzera in trembloed in sem gio, questa not de dün semifinal contro l'Inghilterra. Ma alla fine als Argentins frenò il Svizzer, la squadra de Murat Yakin persa a Kansas City al gio da quart final con una trice contro l'attuale campione mondiale e la prolungazione. Intanto il Svizzer spemosa tornare a Cesa e fer la valigia o l'Argentina col superstar Lionel Messi o la chance di difendere il titolo dal 2022 in Qatar. Per seguito per noi al gio Svizzera contro l'Argentina o nostro reporter de sport Andreas Vialand. Andi, scusum il sentiment, zieva la sconfitta contro l'Argentina.
1: Gieie in propri sentiments mischadai, din me un contents all'ors de quel che Svizzers han mussau e prestau en quei diuga den quei turnir in general, dall'altro me un regia den tornei in certa trompada, in cert frost, per quel che fosse proprio stau possaivel de Gudignan contro gli Argentins, che hanno bodau al meier, nica in stai pi ferms, che Svizzers sil meins en tocken che Brel Embolo ha stu bandunai il plaz so enter sia carta coachen. La Svizzera gieie a persuadiu a dau fe disciplinau, con son defensiv dau feit bain, Strusch Chauvigny e Lionel Messi el giu che con un tec clic fossi proprio stau possaivel da battere al campion mondial. A parcoi mudregge quella terrada schon un pauet.
0: Que fus di mene sto possibil da battere al favorit, ci ho manciò la squadra da Murat Yakin per pisserir per quella surpresa.
1: Gie propi pau che magari quei pass decisiv è una vona al gol quei se un freit chi drova propi per battere in tal caliber scola argentina. A lui si gire gie in tegel cleg. Il Svizzers annosa ebbo dispedi ui arbiter da l'urvart. Lui als argentin stoc e la prolungazione propi con in gol da siemi. Ia scodec muncau pau. Ma il Svizzers han priuò propi al maximum a musau. Chissà un buon motto ne pec con le smeres equipes in mon ma ben chissà ne prender entro me un tals giugs dicta al giug. Ma in stoi di che gli argentini san os adine puspe musau non decce morale a quei turnir della fin, cui vegn decisiv. Vegnen Messi a collega semplicemente è un inega d'alza un po' la cadenza alla finale città, quels gols chi trova, quels gols decisivs, a quei è una grande qualità dels meiers, dels meiers.
0: Da discorrere naturalmente dopo quella carta Kocna, de Brel, Embolo, una situazione decisiva in quel gioco, c'è di studio quello?
1: Yeah, Berlina capisce che quella azione mudregge al Svizzers, ed è che il VAR se non si so entra in fauna, in quel caso in Schwalbe, per me io se buddato da capaivel, per me è semplicemente bo conseguente. A Schockstrezzins è un bain se vens consultat talas azioni, ni tals fauls alla televisione. Quei forse proprio in bonus osa, le so di delle grandi nazioni. Io le so sbogliesci di che gli arbitri sono di staus in Argentina, ma la Frank Buschulau pels Svizzers. Ma dall'altro meno, di al reglamento claramente che il VAR asce se non si asce l'arbiter dat in una carta melna ad un giocador che è bo giustificata, ed in quel caso se bustau in faul un virs Embolo, ma ben è la faccia in una schwalba, a cui è nau, a che stos puspedi in azione per mai bo capaivla, per l'Embolo è per ciarts che il resta, cresca con quella schwalba sia seconda carta melna, ad ascia ciecen, ad a co che il fa quei, in quel liuc, lunch ne vende il gol, a questo enter ai in ad in, lucul moment era proprio si lavar del Svizzers, gie ai in a tupa dat, che va il castiao proprio

0: per quei quart final. Per la prima gada pissi a tonte dus ons se quei reussiu. Il turnier a Frank Bonciet optimal per Svizzers con quei pari dat in ad in contro il Qatar. Mo si zu entren els propi se presentais co equipe, musau morale, disciplinau, dau in stupend bala poi ed aschia e gudignau els scors dels fans Svizzers. Si dir, an ie giu in tegel klitsch ki an bo souveniu osa e la fase de K.O. an tocan quei quart final gest in dels grons del bala poi, cula Alger de cula Colombia nel souvenir duas nazions che la Svizzera sto dominia sin svolveni a Chilonge quai e lui gertiau. En contra l'Argentina e l'equipe de Murat Yakin sta da fegge da tir gie mol da vos ma un con simplement quels in 2% proprio per è un fal pass el miez final ni forse in gastizion combatter per in titel.
1: Quattro squadre sono senza il turniere combattendo per il titolo, al semifinale tra la Francia e la Spagna e tra l'Argentina e l'Inghilterra. Ci ho le smeldre chance.
0: Boah, greve da Dio, se tutto possiamo, la Dio sta proprio concedere che è in le smere quattro nazioni in quelle due mezzfinali. Si viene boda in campione mondiale da sorpresa, c'è la forza als inglese che valevano con favoriti, ma che erano forse boda se il mademsch che l'emsch, per esempio la Spagna, ni con son la Francia. C'è questo cosa da Dio in tip. Du ges pi probabel als Franzos per mai ein els propi quell'equipe qui vala da batter per davantar campion mundial. Mo an els osa buin super giugan quei miez final, nus el spagnol del final fei sempel. Scodec, ie tot pusaivel, ad ils fans da balla poi quals ascien propi salagras in quocca specie una quei turnier che valo a fin, orz en iniamna.
1: Grazie Fitch, Andi Vialanz per questa analisi, quel fazit e il sguardo in avos ed in avent sulla fase decisiva di questo campionato mondiale. Als giuse semifinal sum in Mardi ed in Marco di Saira, ad una alles nov, tem Svizzera.

0: Es ist nur giusta 20 Personen zu Cinch, wusste gleich l'Aktualität in Domingia Saira. Ozi Bunulas 3 so kommen zu Algeu, dalla Svizzera contra l'Argentina. Gers varon dormia, otters però sum sto super guardel match. Gers alla tele, otters sulla taglia grande, al public watching. Ciò qui ho do in Püslös, mil grol temp, na propi Christian Eivel. Un public watching organizzò il club de Balapeda Sidrun. L'Andrin Gerber ha mis a posto al Svagliarin ed ha fatto una visita per guardare. C'è ci può essere l'attrattivo di guardare un match de Balapè in compagnia in Bunura Lestrais.
1: Mese Lestrais la notte avanza alla Cristalla a Mietz Drun. Sper al Platz de Ball sind taupen als Prems Fans. Als Biesda dels denton anche un Ace Pins a faccias staunclas. Ma la motivazione letze se gronda.
2: Cool, Schweizer Daten, sind fit. Also, in der Wiener Baumfit, in Sperre, Chigudonien, also in den Tag Festival. Ich
3: bin schon, ich bin just, ich bin in Plebau, da mir doch alles los.
4: Ich bin zu dir, ich bin zu dir, interessant, ich bin zu dir, ich bin zu dir, ich Problem, der Staunenbaum.
1: Denn dann wird tot sein Staunkels, bei dem du das See und Schibau.
4: Io sono venuta dalla sortita, sono stata in stato di Locarno. Adesso noi veniamo da Doppletar e adesso veniamo direttamente per il Jug de Ball del Svizzers.
1: Tutto in tutto, sono state 40 persone con tricose e schlinge scocciate venuto insieme per il Jug dentro la Svizzera e l'Argentina. Io sono più in pubblico che un familiare e i fans sono drun, quali sono optimistici.
5: Ehi, vengono a dire greif. Du sind per la Svizzera.
6: Also, io voglio la prolungazione. Also denkst du, dass Schweizer Gedeihen können in Dusin?
7: Dusin per la Schweizer.
2: Also ja, grande Speranza.
8: Ich denke, ich bin Walter Knapp, aber du weißt, wenn la Schweizer dominieren.
1: Punkt, les treis. Applaus you, wenn ich plekuiet la Sala Cristalla.
9: Der Traum vom Halbfinale, er beginnt genau jetzt.
1: Tension, ne wende la chatta. Es sind 10 Minuten, ein prim Schock. Goal. Per l'Argentina. Als Fans naturalmente trompai.
5: Una standard situazione, oder in corner, efficiente dagli Argentinier, klitsch.
1: La Svizzera prova a reagare, ma la balla lesbe proprio il gol. L'atmosfera si è un po' meglio. La Streis è 40 giugno. Embolo sovegnano in carta melna e la pausa sta da buon esch. Als Fans recapitulation l'emprima mese dat.
2: Il gioco è fatto l'Ifs, le si udì buona mani tic de plip per la Svizzera, quei gol e dono se ci hanno sovegnato in gol in standard, di quei de principi don.
7: Proprio tra acqua, fa la ciaggia, si baut, aber sembra in vina vam. Per me ogni seguire ha una chance, io ho un 45 minuti spesa, ne forza un po' di io spero un fatto, ne quente ci godogna.
1: Durante la pausa dati naturalmente etzi de Baiber de Maillet. Organizzavo l'event al Club de Ball de Sedrun. Per il presidente Franco Curgelas, sequo naturalmente tutto speciale, da Pinati in public viewing, mietz la notte.
3: Oggi vanno a fare esempio, vanno de Baiber, da un po' di gipfeli, se so che naturalmente facevano se di una grilla, ma adesso da mi hanno noi facevano se becchi. Oggi vanno a fare più di un esempio.
1: Ed è il public viewing on Cietlas 3 la notte, e se contento con gli amici dei fans, ci siamo venuti.
3: Noi siamo sette stai su stai, noi siamo qui in forza, quindi 20 persone, noi siamo ancora 40. A tu c'è fatto quel piacere, mi ranziamo in ballapai, le emozioni e tutto, qua è bì.
1: La pausa è finita e gli arbitri dati libero la balla per la seconda mese data al Duc. I sede fratoni alle 4:24, la Svizzera fa squetch a tutta Nina. Finalmente. E in, alla 67 minuta, tocca la Svizzera. La speranza tra i fans si può spegnere a voi, ma quella tiene in per minuti. Embolo sovente la seconda carta melna e sto con quei abbandonati al Platz. La frustrazione è immensa. La Svizzera dà molto più con 10 giocatori e l'Argentina ne segue quei a far squitch. La squadra di Giunconta è stata in e il gioco alla prolungazione.
3: Noi abbiamo un 2-15 minuti, naturalmente siamo in gioco per il Plepauk. Noi siamo difendere, da un'idea di tutto. Forza, fai incontro, provare a fare un gol, un shock. vegni al puspetto la lotta da penalti, smiranzi che chi dato. Io sono un ottimista, che tu puoi.
1: La tensione in sala è grande, e viene più con la nazionale. Ma tutto non è bello. L'Argentina si è il secondo gol alla cena 12 alla minuta. La speranza tra i fans si trova svanesce plan su. E col terzo gol, quel davanti alla fine è chiaro, ora si è mit il mezzo finale, ben nuot.
10: Ja, enttäuscht, mega schade. Wir haben uns eigentlich schon auf den Mittwoch gefreut, gegen England zu gewinnen. Aber jetzt, ja. Ist schade, weil die Schweiz ist eigentlich aus meiner Sicht eine bessere Mannschaft gewesen.
11: Im Moment gerade greift die für welche Sinnwart in Grand Fan, vor allem an den Schweizer. Sinnwart der Geschüsse und Bart, die Sinnwart der Grand Fan gegen die Argentinien. Aber ich höre auch schon für die Schweizer und du schießt bei der Formal.
1: Das Tschun, Kurant und Tschun, als Fanzentrum Pai, es sperrt, wenn ich falsch Uhren in den Saal.
11: Also, es ist gut, prima, wenn ich meine Jüchese, meine Solver zu gehen. Du siehst ein anderes Lied, weil es sind wir in einem Moment noch wollen.
10: Das gibt jetzt zum Morgen daheim, die Familie ist jetzt nämlich auch wach und dann, ja, heute Abend irgendwann geht es wieder ins Bett.
1: Aus, sie haben den Skizabist auch in normal Public Viewing. Die erste Minute, sie haben den Chiljug sehr fein, seine Gimplika. Denn dann, er ist ein Schweizer Spass. Ich sehe auch in der Nacht, als Fans, wenn ich im Bild ein Blit auf sich sperrt. Er bin ein Public Viewing familiar, kann es drum.
12: RTR. Al Campionato Mondiale da Balla P.
13: Präsentiert da Hyundai, Ochsner Sport e Comfort.

0: vers la ses cul chanel rumänsch e ci avu scheb gerba la pei la prima mezz'ura. Ninsosa ter qualciosa tua dotter, pros bruns e terren sech, qual ois al moment la situazium sim geras alps in grigium e la prognosa nu guarda or scuscia quid es prossima mensch gera plövgia. La bella temperatura da stet, il bel sulall sum un problem per las alps. Lova mensch, las bestias pateschen. Nos reporter Lara Cacegno ha fatto una visita sull'alp Tejazu a Morissen in Lumnezia per guardare scuccislo la situazione.
1: Il sole brige giù sull'alp Tejazu a Morissen. Cheu si invarga 2 mm sul mar a inegine splontes e inegine umbriva. Mo pasc in pince Teja e la vista giù in Val Lumnezia. Una donna giovane con un festo in temeon ed un sorriso in faccia sta davanti la Teja de Len. Sandra Herger è per la quarta gas in l'Alp di Gesù a Morissen ed ella sente la calire che è l'Alp di ella.
2: Smorveil che le spostiere sono fatte, comunque tocca una si flotta, così senti ciò che le chipitation di Nepife, c'è più calci vengono, ne più di chi sta e cal. E adesso spero, al duon semplicemente si non è te plievge.
1: Plievge è d'anton gic popledau andrec, et non le prognosas vengono quai e buomida al proxim temps. Il cao d'Alp Silvan Caduff a Jeke Awoz, in un cordial con un capì nero sul ciao. Tano el sentine els animals gli effetti della calira e scicira. El muossa sin una vacca che sta gest per el e che dà con le orelle perché c'è una venne smusces.
3: Allora, se ne sono se abbiamo smusces, sto nell'ovrabia con le orelle e col ciao, la cua, per fare una venne qua. Stat in biaci il smugl, tutti insieme, qui insieme schiancavano. Non erano per ordinari luoghi in te che esponei chi insieme te vende, che questi insieme che mostrano che hanno insieme.
1: Le vacche che ho sin l'Alp di Gesù combattono in ton buono con la calira. Un altro problema è la mancanza di plievge che fa a dine venire più scecce il pasce. Pasch scec sai più greff de miglia per le vacche, declara Silvan Caduff e va col meun sur il pasch che è per par brins.
3: Poi hai effettivi un problema, le svegliano a scia, bude prendere tutte le biave. Il pasch fosse in blech, lo prende le chance sur il nutrimento, in cer quanto mava, sto un buve tondio del bunte dea. De scia non è troppo avvisato svei, che sto un bai per bia, a quel pasch scec mai in sbubo gen, poi hai scia.
1: Con seriosa che la situazione a Edenton vera main an la pastura Sandra Herger ed il cao d'Alp sentiu de cuort. Il pi gran bel dell'Alp, che vegnem planeus cun aua d'ina fonteuna, era vitz in a sera. La duna de mence seisons va vitre quei bel e declara.
2: Quei bel cao è in des beis important per mes genetges, la stat. Io vai cao tres grandes pastires. Allora, tocca nera a quei funzionau, grazie a me, sì. Allora, io ho la telefonata di Silvana, di te, lei va possibile. Io la giusto, io la sono in contrattegna. Allora, lui sta in una sligazione.
1: E Silvana Caduff ha reagato immediato. E lasciò installare un ventil in una scena nau se non dader in quei bei. E l'effetto è semplice. Instal che l'aua cura trasò, si ara quei se non dader la spina del bel e lei per puspe cura l'aua sul livello vangio, sentre che le vacche san buio.
2: Aseva qui, si spera che l'estanda d'aua se sminuesce, ne va a basso. E qui che ho in una bulla di plastica, che ad qua non è mai in aria, a qua se va a basso, in cui che l'aua vangio, arvo quasi la spina d'aua, lo vien l'aua. Si spera che le vacche in la venne, anche la da Beber, e io se planeo sì, poi va quella bulla in sì. Allora, si era qui a fare giù la spina.
1: In differenza, sente la pastura già ossa.
2: Che fa brutale. Quello che fa, che in Svezia lo cambia acqua, che va a perdere, se si può dire in cifra, in Svezia è sempre nella cefada, scuola vezzo.
1: Gidau ai pia. Sgulassi ad acqua con un helicopter è attualmente nessuna opzione. C'è che d'anton clar, la medaglia del clima vegna medà la lavur sin tutte le Alps ad in pifec. Da quai ein Sandra Herger e Silvan Caduff per giovedì.
0: La Lara Cacenzo della situazione da Dova sulle Alps in Grigium vide l'esempio dell'Alp Tejazu a Morissen in Val Lumnezia.

0: Vos radio della fin d'evni in domenica sera, stars 8 minuti ans la 6, nous ens pronti in super novità del sport.
1: Il campionato mondiale de Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale de Balapè in America del Nord, va che USA Bench per il semifinale e il finale. Il primo giorno del semifinale è in mardi sera alle 9 tem Svizzera, 30 la Francia e la Spagna. Quel giorno vengono a Dallas in Texas e un di più tardi in mercoledì giova era alle 9 l'Argentina contro gli inglesi. Quel giorno vengono ad Atlanta in Georgia. MotoGP. Un dizio va sia vittoria al sprint, il spagnolo Marc Marquez guadagnò per la decima volta il Gran Premio della Germania. Sul Sachsenring, il pilota di Ducati è partito dalla pole position ed oggi via libera. Sia ci sia frere Alex Marquez e l'italiano Fabio Di Gianantonio su un crudos. Secondo segna il giapponese Ai Ogura, terzo al spagnolo Raul Fernandez. Tuts 2 sun aprilia. La mountainbiker svizzera Sina Frey può festeggiarsi a terza piazza da podest della stagione. Dal short track in Andorra è Frey da terza, da vostra vittura svedese Jenna Risvez e l'italiana Martina Berta. Ronja Blöchlinger è da 6, Alexandra Keller 7 e Nicole Koller 9. E noi restiamo giusto dal ciclismo, mudiamo dal velos de corsa. Mathieu van der Poel ha guadagnato ad Ussel una 9 etapa fichane me dal Tour de France. L'olandese ha dominato una gruppa di 4 sul tragetto finale super un 100. Per il ciclista di 31 anni è con la seconda vittoria ad un'etapa dal Tour de France. Al maio giorno, qual resta dal sloven Tadej Pogacar.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
0: Tend del sport e dell'attualità per oggi è di USA Plemetta Dia. Al microfono fa compagnia al Tobia Faler in avanti una pacifica domenica sera. Giodella steht, ist er bene.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin Kadish. Mustè vuol salvar sia patinera. So entre grandes discussions e differenzas da suprastanza e parlament ha il souverän decidiu. Las votantes e dels votants han acceptau l'iniziativa che vuol mantenere il glaccio artificiale al center Fonteuna a Quegnac, knap con 56% delle votes. L'iniziativa era nita lanciata su enter che il Cusel da Vishneunka aveva refusato in credito di income i milioni di francs per senare a patinera incontro la veglia della suprastanza. Quei quegli argomenti che il squash segge in menia alz e che altri proiecti grandi segge in pendenza, musti. Nella Spagna del Sud è la situazione intorno agli incendi d'Uaul con silmens 12 frendes senza stabilizzare il feux de rasi bovinavon. Scoquai che la regione Andalusia comunicasse avanzano le lavori di stizzare il ciunci e pompiers giudaus ed ulteriori gidonters ed era la cerca delle 23 persone che valano un scos paridas continuesci. El de cuors de dots quintins deveso controlla il feux che a Tocanossa devastau 7.000 hectares Uaul. E noi sovem bocciata tematizza la carta melancocna da Bre Lembolo al campionato mondiale da Balapei, che è a fin per la Svizzera. Azione e decisione leventan discussions controversas a quei bumo in Svizzera. La carta melancocna segi stata tupa, scrive la NZZ, ed in una combinazione da circostanze disfavorevles. Per la Bild-Zeitung Tudescia esi la pitupa cocna degli antir campionati mondiali. Le Temps commentesce che se una decisione dira denton logica, logica denton tupa. Alla Gazzetta Argentina, Diario Popolare, vesa Embolosco unfrenda dall'interpretazione severa della nuova regla, castigiaus per una svalba da pauca importanza. E della Grande Britannia scrive la Sun che l'Argentina ha gigudignau con 12 humans incontro la Svizzera con 10. Die Zeit Tudescia maneggia chi detti ge mai in bie moment per in tala causa, quei moment che u segi denton schon staus fitch num favorevels. Schilunsch ils temas da dots domenja, jeu ge vigeleun in abiala serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: C'è il sen della vita. In una greva da monda, con sonno un cinto da monda li avgiuffna. A tutti in gli squei fa vita a Creta. Per esempio, domandainus Dominic Caglia, che gli è venuto per la seconda gamma.
3: Da contribuir a ti mincia de, a mincia situazione con le acenas fermezze e le vartezze che ci inscrede a mantenere la pace in questo mondo. Mantenere il rispetto verso vis-à-vis.
2: C'è per voi il senso della vita? È già non ha fatto ponderazioni. Neanche semplice non fare una risposta. Vita creta in vita voi in discorso filosofico, da parte il senso della vita, picca vostra classe l'emissione, io sono Claudia Catoman.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ujares, conflicts, accidents. Il mun ha actualmein in a fase da tensiun augmentada. Conflicts denter stadis, crisis politicas internas, aspustaments da pusonza geopolitica. Vitier vegin accidents sco la catastrofa a Cromontana. C'è la spera per sunas giufnas? C'è la viver ellas lur vita? C'è dat curaja? A confiert? C'è ai per els il sen de la vita? Vita e Creta invida el rom de domondas filosoficas questa stat per sunas giufnas, per filosofada vart il sen de la vita. Hosp quella ga ei Dominic Caglia da Tinizong, ca Trentinons. El ha fatto il master in psicologia, pedagogia e romansch. Dapi il 2000 flavura ella sco collaboratura scientifica alla scuola da pedagogia a Quera, ad ella finisce un seu doctorat. A Dominic Caglia scrive e text romansch in tutte le forme e colors. Ad ella è gest venida per la seconda gamma. C'è la crea ella, ma rond si la situazione mondiale, politica, ecologica, economica, vidi un bien futur per ses affons.
2: I va ben avant l'impression ci dat bleres persunas ci on in respect anvers i vis-a-vis e ci in stot tineir ansemme con quelles persunas per contribuir ad una in bon mond ci o respectir anvers la natura ci contribuisce alla pace in quel mondo e ci in sto tenere insieme con quelle persone e invece andare a pensare e nostre persone sono alla possanza non sono farne avuto.
1: Also el sen camincin e è sets responsabili che va bene a seu contorn, se vessi di qua scia?
2: Che non si può essere, sì, ci mincin po contribuire ad una buona convivenza.
1: C'è un giaviseis per vostra fons?
2: Ima giaviseis in mondo da pace naturalmente, non si sono cose in Svizzera sono privilegios da vivere in pace e anche in una città relativ grande, e si chiede, potessi in di proxim tempo nel mese del mondo. Ima già vesti che resto sia e ci dat in mond non ci rispettesse la natura e ci rispettesse il mincin e il mincin.
1: Ves mai tu dubis de fondare una famiglia da ve a fons in quals temps che nos esse nussa?
2: No, anche il grova e mai di dubis da mai e ci vain proprio i privilegi da vivere in Svizzera. Si vivesse in una terra non c'è guerra, non c'è malsiera, allora e si vivesse la possibilità di decidere se lei è un fan di invece lo fischi in altre storie, naturalmente. Però con Svizzera che il gruppo ha mai di dubbi.
1: C'è molto per voi personalmente di vivere in una vita che fa essen?
2: Per me e vivere in una vita con sen in una vita non ci so vivere le cose fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente, sai che ho sentito mastir, sai che ho una famiglia, sai che con il tempo libero, un mese, è proprio da sa facentar con cioses cins fogo gen, cins feuerbein, cins... Ea, tar me, os personal, manch visci, os, per exemple, i romanci, ma facent cu gen cu i romanci, antima

0: Escuchel formulesche già las primas construcziuns.
1: Nus i vin gien in a situaziun politica fech speciala cun to quel che scha bellen tornus e las ujaras con fech influenzescha tot quei bossa vita.
0: Si i vei vanti mis mincia de, allora vai mi anche peda da stib gir. Us consont cun famiglia, coins vei vanti moment, di moment di fei et di mincia de che c'è da organizar ed er cun luvrar ins sai cu gent sai bain ma profundar anti tema ci facente ma gist però ie schon si sperci ma dan la televisión var las novitats e che se ci va manevel ja che ci et et is un pitos na persona no ja ci vin lo fich manevel ci sto pitos calart vor dar las novitats che ci insessante ja schon po senza possanza ci so che invece influenzar però ma dai mai su una persona ci so vagni allora lasciare della parte e può spesso concentrarsi in mincia di
1: se vuoi vesse tutte le possibili dati da nes possanza e se vida c'è mi dasse per se vedi cargata plisse nella vita va bo
0: ma i pensi fis in trest moment sinds dei da pleva bitch che ci allora si vuol già morir che per me la vita è ver mince de nuove sfide mince de nuove sfegna meres o se ci i crei fis donchins contangess in de in de cal punct e fis in bel moment and la via detna per os so ci gente in una fase ci pain speciak quel moment ja
1: so come vuol dire insegna anche contonger il sen della vita.
0: I fis belli sono contenti che l'entrano in un'altra via detta, ci pensano che sia proprio lasciare libero e vivere il sen della vita. Ja, ossia, mince che si vede tutto quel raps e quella possanza, allora, ja, mi desse mince che la situazione da guerra anti contorn, che è clear, ci che osi tema, ci e ci vuole evitare tutta quella violenza ci dà e avere quel rispetto verso i nemici che fis per me fisi importante contangere ja? Però i cresci dei ci dà cresciangs dati momenti ci si sfrosano ci dà conflitti e che non so beci mi dar con tutti i raps e tutta la possanza ja? Ci dà differenze interessi e degna da starve de Londra, de cercer harmonia, de cercer compromis, de cercer una veia de pace. Ja.
1: Hai dato in verset che di. E la vita tu hai fatto tre cause. Perché già una casa, nisco alternativa scrivere in codice, plantare una planta e servire una fonte. Scautura weiss, was schon schritt codisch, was es Mumma. A dina planta, so was imaginar, weiss ich hier schon plantau. Weiss in quei sen, konton giu, il sen della vita.
0: I bagno, se ci i son gist im Moment fitz contenta, perché ci tot is pilastr della mia vita constaten per me. Son contenta la lavor, e sono contenta con la famiglia, e sono contenta con Chai Sulom e di Curcin. però in mince domena lasciamo sviluppare avanti e lasciamo contangere da ple. Yeah. Però io spagno se ci sono fitch contenta in tutte le domene.
1: Senza di cosa constati con la vita? Voi vedete cosa 39, quella continuesci, pronto in una massa ons. C'è già visto adesso l'un che vi lascia ad ampliare la vostra per sapere bene la mia vita a fare sen.
0: E le scuola anche viene avanti a fare ricerca nella romancia che ho sentito ci ho cifre.
1: C'è ricerca?
0: In tema ci facciamo testa da fare in dizionari da frequenza da scazzi da plez che vuol dire il

0: Fiz un projekt da rimnar is 5.000 plets is pi frequenz an romansch, is 5.000 pi savens an di romansch. E kei, conoscen dizionari in zves puspe bleres opziuns da far an avand recerci, in zpures far tests, e con quels tests lo deir, ah, con quel schatz de plets ci te sas, is te se ne nivel AD, A, EN, o con quel nivel de schatz de plets is te se nivel C, EN. Che da tu sei fitch e bels projekt ci se risultessen da du schen dizionari o da duvrar lor che stesse vor dar io scusta ti con i scatz da plezen da scolas romanches da la scolare se di scolars che fis ena domena et in otra domena fis da naturalmente ja, la famiglia da vaser is un fans ci crescen e scucci si sviluppano da surmontare tutte le sfide che hanno collegato con che e la domena da scriverlo fis bello da aver puspe catar Lorenzo Curas puspe da play time per scriver text per romans consunt per la giuventetna lo e dati i momenti franfic pax per i giovanils che stini succedet e fis bello da scriver an avant et domena da hobbies fiser puspe belda puspe lora ver time da cantar per ok vignos un po' la curta in moment
1: quei gevis per da in sen a vossa vita se vus contungis sus po quals gevis ni quals finamires ves vossa vita lo buffa sen fus quello in aspect negativ
0: ha bung i pains Degna scena porta sa sera sa derva in otra, sai mi immaginar. Stasce per pensare che otras destins ci dato, che ci so capitar tutto con una famiglia, e lo proprio la speranza ci tutto va bene, et che fis per me punto centrale ci l'ambito fosse e ci carteggia bene. Yeah.
1: O so per sumare quei antir discorsi, c'è è il sen della vita?
0: Per resumar E per me il senso della vita è da contribuire a un'intimità di un'intimità situazione con le altre fermezze e le vertezze che ci inscrive a mantenere la pace in questo mondo, a mantenere il rispetto verso vis-à-vis e da tutto il vero. Scui rispetto verso sets e rispettare gli agenti giaveis e catare una veia da veiver che gli giaveis in convivenza con gli altri.
1: Dominic Gaglia, filosofont, la greve da monda da vart il sen della vita. Quella a tutti gli altri episodi delle domande filosofiche in Flessing Play RTR su Twitter e Creta.

0: Echi che lavora bugen, a fa si a lavor con passione d'engaggi e trova mince to vacanzas. E Jesus. Il plaid vacanzas am flins struge la Bibla, denton il concept de vos dir schon.
1: Si zunde Jesus avai nus col cercava ed in apospai i momenti ruaus a quietezza. En fases de crisi sco si gezemeni, ancoriva el il discors con Deu. Ed amflava novas rispostas a nova fidonza.
0: Negin sto pia ve sliata conscienza shal drover waus, recreazion, shal a sto saraveni. Il paiz in via dalla scienziada de religion Silvia Juan Gartman col focus in vacanzas su enter Astrid Alexander. Sort.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Pacchetta la cofra, sciada vos in sil mincegia, semplamente tre flat. Vacanzas, monten, libertà, ricreazione, avventuras, attanca energia, scuvierer novs logans, a crear moments non emblideivels. Silvia Juan Gartmann ha sco scolasta alla scola cantonale ose vacanzas. Denton perus, cula faccia o plaz in via.
2: Veis vus in leuc de vacanzas preferiu? Dati, insomma, caracteristicas per bialas vacanzas. Cei, di la Bibla per tu cont vacanzas. Lein entra in quelles domandas. Deu, nella religiun, combinai nus pil pli bo cun vacanzas. Il plaid vacanzas amflin struge la Bibla. Denton, il concept avos tier senza dubi. Il cascion, in cui era adina puspei pausa ruaus. Scizun de Jesus avai nus col cercava adina puspei i moment de ruaus a cui attezia. En fases de crisi, sco siga zemeni, ancoriva el il discors con Deu ed amflava noves rispostas a nova fidonza. Ils giufnals ha el envidau de dien in leuc pliro assaivel per se recrea de lur charges, sta en cominonza e gude in abuna cevera en in bi leuc. Els han preu la via sotto il spais, megari scizzun la naif, per contongere il leuc giavijau da cominonza. La scienza confirmesce che vacanze sen importantes. Psicologs e psicologas han constatau che oggi gis vacanze pia bain in jamna, a imperbiarsi in bian diember da gis per se recrea. Ordavon seggia important, se possaiva, d'ave finiu proiects importants, quai gidi da libera il ciao. Avunda temps de pacatà duaigi ins reserva. Tutto no, il agen caracter e las circumstanzas da viver, seggien vacanzas activas in una buona scelta. Autors preferescen vacanzas pliro saivlas. Savens, seigi important, dan flein program che seigi in alternativa anvers la lavur ni la vita da mincia gi. En qualin, ni an qualinna, an prende bugent, se c'è niaf durant las vacanzas ni selegre din scunters con autras personas e bialas emozions. Important, seigi ai an mincia cas da risguarda ils differents interess, ils agents e quels dels autors. C'è ein las pli bialas vacanzas ca vus veis fac, ni ca vus aveis imagina, da co eran quellas pli bialas vacanzas. E ce s'aveis azots fa per ve semiliontas vacanzas. Da cor gia vigeu a vus per mincia gi in pim moment de vacanzas.
1: Il plaz in via de la scienziada de religiun Silvia Juan Gartmann, quella in fleise e la quotidiana de vendergis, ni tutti gli episodi sin Play RTR.
3: Per dire ciao dopo tutto questo tempo si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato

Cecil con sia bellezza voce del titolo Love's Divine. Cantà, eien se c'è bi, da piccentanese colligia quei cristians. Se nus cantene zemmen, e quei da pli che mo musica. Mince singola voce importante, ma per ansemmen nesce la armonia speciale. Ed exact quei fa o in cor. Cuminanza, confidanza e la fine mira comunabla da crear anzi c'è bi. Ma da co contan con son mattaccias in cor? A da co hai mo paugs buats? Il arci musical è avon in permense facentaus con quella domanda. C'è risposta calam flau udis gist entre las novitats dallas nove.

0: Il è buon sempl da filosofare davanti il sen della vita. E per quel che dat buon in risposta universale, che vale per tutti e tutti. Il sen della vita è anziché personale, individuale. Per Biars, già il sen della vita è in relazioni, il sviluppo personale, ad inflare in sen e gli agen agi. La fin finale nasce il sen leo nu che nos decidin conscientemente ciò che è importante per noi. Tir Dominique Caglia, che lavora alla scuola di pedagogia queera e che scrive codici romans, è qui, per esempio, il lungaggio romans.
1: Per me, è vivere in una vita con sen, in una vita non ci so vivere le altre fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fa gente, sai che io senti mastir, sai che ho una famiglia, sai che con il tempo libero o i amici, è proprio da sa facentar con cioses cins fogo gent cins feuerbein cins e a ter me us personal manch fischi us per exempel i romanci ma facent con gent coi romanci anti mastir i tungal con gent an avant ais un fans i schreif con gent texts per romanci per me us gist in mond el romancia ins ceci data me blir sen ant la vita ja.
0: Domenica prossima filosofesce la tiradura delitta e mumma di una fonette a Nina Tomaget davanti il sen della vita. E oggi vi la vusi in biale domenica con bia sen e bia vita. Io sono Claudia Catomen, senza di.
2: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin che dice. Mustè vuol salvar sia patinera. So entre grondas discussions e differenzas da suprastanza e parlament ha il souverän decidiu. La suotanta e la suotanza han acceptau l'iniziativa che vuol mantenere il glaccio artificiale al center Fonteuna a Quegnac, knap con 56% alle svus. L'iniziativa era nita lanciata su enter quilcu sel da Vischneunca aveva refusau in credita di income i milions francs per senala patinera an contra la veglia dalla suprastanza. Quei quegli argomenti che il squash segge in menia alz e che altri proiecti grondi segge in pendenza, musti. Nella Spagna del Sud è la situazione intorno agli incendi dual con silmens 12 un frendas senza stabilizzare il feux de rasi bovinavon. Sco quei che la regione Andalusia comunicasse avanzano le lavori di stizzare dei ciunci e pompiers giudaus ed ulteriori gidonters ed era la cerca delle 23 persone che valano un sco sparidas continuesci. El de quars da dots quintins da visu controlla il feux che a toccanossa devastau 7 mili hectares wow. E noi sovem bocciata tematizzare la carta melancocna da Bre Lembolo al campionato mondiale da Balapei, che è a fin per la Svizzera. Azione e decisione leventano discussioni controverse a quei bumo in Svizzera. La carta melancocna si è gestata a tupa, scrive la NZZ, ed in una combinazione di circostanze disfavorevoli. Per la Bild-Zeitung Tudescia è la pitupa cocna degli antichi campionati mondiali. Le Temps commentesce che se è una decisione dira denton logica, logica denton tupa. Alla Gazzetta Argentina, Diario Popolare, vesa Embolo sco unfrenda dall'interpretazione severa della nuova regla, castigiaus per una svalba da pauca importanza. E della Grande Britannia scrive la Sun che l'Argentina ha gigudignau con 12 humans incontro la Svizzera con 10. Di Zeit Tudescia maneggia chi detti già mai in bie moment per in tala causa, quei moment che u seggi denton schon staus fitch num favorevels. Schilunsch ils temas da dots domenja, jau già vigileun in abiala serata.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperwert sur il hit fin per la scovrida. Usciva ria scola vita. Tomorrow lost its clouds.

0: come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Al puls della musica grigiuna.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven lin e tüll. Tante reinti bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels faiven sots. Qua capita supervia ion e passa spera via. Nianca mux intorno il bül, tottes laven lin e tüll. Curcel svol weint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa tira su plü grev il flat.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.